mo carneval, da donat che druvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai

0: las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli grande parte da Tecno del Mona tira questo, radunt 900.000 visitadras e visitaders. E incendis de Guaut, ort controlla. En la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dussels temas, ozza le sis, al microfono Urs Müller, bienvenuti. Radunt 900.000 persunas han fatg part della 33esava edizione della Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia della città fan bilancia intermediara positiva della pli gronda parte da Tecno dal mondo. Fin la sera nae da negins in caps pli gronds. 9 persunas sein vignidas arrestadas, las bleras per via da delicts da drogas. In vista l'attentat sin il Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grand umbra da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tra in auto ed in camper in sin l'autostrada d'Uster, mezzo vico in il Tessin, 7 persone finidas blessades. Tenor la polizia in persona in priva da vita. Il tragt l'autostrada sai per part sta sera. Per via della slavursa rumida ai da colonnas da passa 20 km in direzione nord. In il Canada furiesce numerosi incendi de Guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclamà il stadi d'urgenza per quels incendi sai in nord controlla. Millis persunas han sciu abandonar lur chasas. Consunt per tuciada sa in region da viticultura e da pumicultura all'Aida o Canagan. La furiesce incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat. Quai corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia di British Columbia sa in redont 1500 pompiers in azione per combattere contrapasse 100 incendi di Guaut. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commercio libero fin alla fine dell'anno. A quai ensa convenizia il presidente serbo Aleksandar Vučić ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentant evita di impremettere sanzioni contro la Russia, la Serbia ha tradizionalmente fatto buone relazioni con la Russia. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sia in prima visita in la Serbia da Pica le entra in ufficio il 2019. Dank del Sport Balapè in la terza ronda della Superliga Servet Gudignà contro il Grasshoppers Kunduz Din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Ersaira an Lausanne ed Ibe giuga pari 2-2, quai su entra che il Bernays manavan già Kunduz 0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mese dat.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi, per grande parte sulle lief, il sventer mesiese forma nivels più spess, lo cama in poi plover in zic. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
0: Cons cubridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: Drupicente. Così piccola e fragile. E si è voce tal manch cergiata con emozione, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzone. Il refrain è da cantare da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador staglianz. I mettono tutte le passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manc ti voglio bene, sai, ci vien la peglialina. Er sia declarazione d'amor dure del resto 5 minuti. Ma canzuns d'amor lungas e passionadas han tradizione in Italia. Ed es vede pensarvi delle opere dei grandi maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una oramai una deblezza per canzoni italiane drammatiche. Ma è quella con de più feu e de mai impatto se plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carrà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni che va per campionadis mondiali da Balapè. E se Loretta Goggi comincia a cantare Maledetta Primavera, diventa per il momento era italiana e smaladisce il mal da cor da primavera.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parti da Tecno del Mund, tirer question, redunt 9.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de Guautor controlla, en la provinza canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua indussels tema sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. Redund 9.000 persone san fatg part della 33esava edizione della Street Parade a Turich. Ils organisatori e la polizia della città fan bilancio intermediare positiva della pli gronda parte de techno del mondo. La festa sai stata pagevla fin la sera nae dana gins in caps pli gronds. 9 persone sain venites arrestades. Les bleres per via de delicts de drogas. In vista l'attentato al Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in gran numero da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tranter in auto ed in camper en sin l'autostrada d'Us tranter mezzo vico en il Tessin 7 persone nides blessades hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale in persona in priva de vita. Il traiect de l'autostrada sai per part sta serà. Per via de las lavurs de rumida e da colonnas de passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volen rinforzar lo relaziuns economicas e so da scrivere in a convenzione de commerci liber fin la fin de quest'on. A quaenza convenize il president serb Aleksandar Vučić e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Prin avanz ustegna la Serbia er l'integritat territoriale de l'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentant evitate den permetter sanzions contro la Russia, la Serbia tradizionama in bunes relazions con Moscow. Zelensky stas in visita statale a Belgrad. Se tratta de sia prima visita in la Serbia da pica le entra in uffici il 2019. In Canada furiesce numerus incendis de Guaut in la provincia de British Columbia an las autoritats proclama il stadi d'urgenza, per cui che l'incendi sai in ort controlla. Millis persone sai in scio abbandonar lur chases. Cun sunt per trucciada sai in region de viticultura e da pumicultura all'ai d'Okanagan. La furiesce in incendi sin in surfaccia de 95 km quadrati. Quei corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia in vest del paese ha raggiunto 1.500 pompieri in azione per combattere contro passe 100 incendi di Guaut. Dank del sport, Balapè in la terza ronda della Superliga serve a Codignac contro il Grasshoppers con 2-1. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Ersaira in Lausanne di Ibe giuga pari 2-2, quai sventer che il Bernays manavan già con 2-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesa dat.
2: La meteo.
1: Davanti mesdì è si per gronda parte sulle lief. Svent mesdì si forma nivels più spess, localmente poi plover in zic. I dati in ulterior di da Cialires, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parti da techno dal mund attira er questa redunt 900.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de guau tort controlla, en la provinza canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dus els temes, ozza las occh, al microfone Urs Müller, BNG. Radunt 900.000 persunas han fatg part dalla 33ava edizione della Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia della citat fan bilancia intermediara positiva dalla pli gronda parte da techno dal mund. La festa sai è stata pajaivla. Fin la saira nai da nagins in caps pli gronds. 9 persunas saen venidas arrestadas las bleres per via da delicts de drogas. En vista l'attentat al Christopher Street e avanti 2 semnes a Berlin e in grond umber da polizist sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Din accident trantri in auto ed in camper in sin l'autostrada d'Uster mezzo vico en il Tessin 7 persunas finides blessades hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantunale e una persona in privel de vita. Il traiecte l'autostrada sai per part sta serà. Per via della lavurs di Rumida ai da colonnas da passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volen rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commerci liber fin la fin dell'on. A quai ens ha convenito il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. Ella ha intant evitato di permettere sanzioni contro la Russia. La Serbia ha tradizionalmente buone relazioni con Moscow. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia, da piccola entra in ufficio il 2019. In il Canada furiesce numerosi incendi de guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclamà il stadi d'urgenza per quai che gli incendi saien ort controlla. Millis persone saien stiu abbandonar lur chases. Consunt per tu chada saia in regiun da viticultura e da pomicultura alaido Canagan. La furiesce in incendi si in surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia della città da Turich. E l'intera provincia in vest al Canada sa in radunt 1500 pompiers in azione per combattere contrapasse 100 incendi da guaut. Ed anche il sport balla pè in la terza ronda della Superliga Servet Codignà contro il Grasshoppers con 2 din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Diersaira in Lausanne e Dibe giuga pari 2-2, quai suente che il Bernays manavan già con 2-0. Tutti i gol sono incrudati in la seconda mezza dat.
2: La meteo.
1: Davant mesi esi per gronda part sulle liv, il suenter mesi se forma nivs pli spess. Lo cama in poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximala e trantr 25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 gradi la domanda da varti il sen della vita. Tod autor che sempel, il survi femma ad il sua decula. Il musicista Matteo De Funz ha ugegiau d'entra in quella domanda.
4: Il sen della vita per me è ancora il sen di essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in congestions, essere con le amici, e di lasciare in sé. Credo che sia un massa senso per me, la natura in sen della vita. I sedonzi ne ho marato tutto un po' da pilonge ne ven, per esempio. Vedere le cose con distanza, altre perspective. Per me questa è una massa di fatture che vengono insieme, che datano a me in sen.
3: A c'è il ruolo gioca la musica, dat quella buè sen. Quella domanda ad autores Sclarinus, in vita e creta, oz con Claudia Gattoman, in cordial benvigni.

0: La stad prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie, la domanda che nus vien è tutta altra che sempre da risponder. E lei magari culà il suo dic scolaura da stad. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, e ha la grande parte di quels gis gauls passantausi culm per l'uvra vit novas canzuns. Io vai visitau Matteo De Fonzi su enzer seu retorn en seu da casa a Lax. Dir 30 graz, il suo decen faccia venus filosofau da vart il sen della vita. Ai fac sempre el da disi culm en val frisals ur breil de l'uvra vit novas canzuns.
1: Per me è facile, grande sende di il cuore, ma c'è che io level da dici che fa. E se avevo il dici buon mettere avanti, che vengo ad essere, e vai in te per ancora in se c'è niente, per ancora in te in niente, sen forse in quel che ho fatto. E qual va schon stiamo fla in te, puoi poi.
0: C'è i bei slu un flau?
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puoi poi ritornare in te, dir als Logans che son budien, dir las causas, aventuras, de la natira, at vivere in teg auter, che quel che fece normal mai, in quel che jentiron, la normalitat, per quei.
0: E si bu estau solitari, a forse esse semice ton stai piars, ni stau grev de tenio susetz?
1: Bu ex nom, je bu stau grev de tenio ma metz kunzon es ist alles schön und chatte war du biat times per se seit es sind stas las im primes drei siamnes per pli per sulz kosi quis ko ja stans check jo vai voli ul und chatte per puspinega wenn in tek tremai se we wenn ich piplowns die son kleine persona ke e bugen a bia per sulz per quei son do schon in tek disaus schön de tenio con la coiotezza de esser kumai e son u bugen kun ja ut zemen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr, weil ich auch proppe, wie ich vive, ob ich bin gar nicht so. Das ist ja auch gut.
0: L'idea ist, dass ich eine neue Musik kreieren kann, weil ich auch so ein bisschen Klavazin, weil ich so Restaus, so Kulm, so Fresh. Und wie ist es, dass ich eine neue Musik
1: kreieren kann? Ich kreiere, dass ich eine neue Musik. Ich weiß, dass ich einen Plan B von Staus ganz ungewöhnlich schon habe. Natural meine Dinitek wieder schreiben, ihre neue Ideen. Ich bin Antonio Scosiculi, der Kreanz komplett nie. Quei ein zert Risiko. Per vede che sei stato in seiner eine Blockade, ne chi va a uscire bene. Per quei va a scuola giusto, è quella alternativa che vese un giusto in perché zu uns il tocchetto, che vese io prenderò, l'ora vede quelles. E aber proprio stavo a scuola che io vai a produzione di un album tutto completo così, vuol dire io venivo a componire, scritto il testo, le melodie, ci sono produzioni così, tutto. Tu sai, stiamo venendo giù con un album, con 12 canzoni.

0: in sen per mai per vedere quel che ho fatto, quel che datami anzi, quel che è una costante in mia vita. Abri è di nascente in un curì, se domanda.
1: Gli è il sen della vita, gli un curì, gli essere sin via a cercare il sen. Also il sen della vita è un curì il sen.
0: per quei circa, io vado a studiare, ho davanti naturalmente. E faccio mi aspettare su Londra, c'è il senso della vita, qui è la più grande domanda che dà, cioè di dà bia, domande che vanno risposte alla vita, qui è forse la più grande di quelle. Ma c'è che in senso, il più senso della vita, per me è schon è ancora lì, il marà intuon, d'essere per certo, c'è che c'è bello ad intuon, forse è ver marveglia su della vita, ad essere avviati, ad bo piardere quel fiuc per quella meraviglia, per maradre c'è sinistra, c'è che c'è bella, divina vancia in quella voglia.
1: C'era la gioca in contatto con altre persone?
0: Io creo contatto con altre persone è un fece importante in quel sen che va udito di una studia di persone Piveglias, che vengono domandate se è stato più importante per loro nella vita. Forse già in quei enti che insieme quei connex, col clic, col sen, c'è che la fine è importante per loro, guarda quelle persone che hanno detto che è stato più importante per loro in tutti i contatti, se è stato da NES, se è una carriera, c'è una, ma è stato loro in tutti gli amici, la famiglia. E per cui credo che che qualcuno non si dice che momento non si fa importante per la questione di essere in quel contatto e di buona giornata in tua vita.
1: La musica è che è per la questione, se si fa piacere alla questione. È che è un connesso dentro la musica, se si sbia dentro la giornata, se si dà i concerti. Dati che è quel connesso?
0: Già, io credo. Schon che da del connex la musica in sich che fa die Beine nus che sa sostenere nus in tempi più grevs forse che sa fa se domanda nus causa che sa ja sentinus glitch che la sultanus aber esser trists quel connex si gira che in sich che rinforzesce ni sentimenti nostre emozioni e per cui va è in a vita con bia emozioni le sue di una bella vita esce bo ma sempre le divane sia di giù, per cui creo la musica è in mia, semplicemente per restare sentire.

0: Nus es so facetailas da vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen de la vita. Cotuna il sen de la vita.
1: E cao je scina grande demanda, et io sai scabu... Ok.
0: Se veis bu metteren tuns a plaiz da dina canzun, per exempel?
1: Na, io crebo che se veis disco il sen de la vita tuna, Jens, c'è fece profondo, c'è fece longe, di un cuore la profondità della musica, per me è c'è tutto quello che è vero, va profondo, quello ha un gran sen, e qui Jens, c'è un cuore della musica, per adesso, insomma, può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sa domanda, in sa filosofa, in sa cincia a sort Londra, e forse che è una meno grande incumbenza per me di udisci qualcuno.
0: L'embandun antic, la parte della musica, vusco musicista, ma antic si la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due anni, chi dat? C'è dat con fiert in quel tempo di buppiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert di prendere verce che c'è bene, Simon, a dire naturalmente fece bia causa, che in busca qualche due essere. Io personalmente sto da adagio con bia novità che consumesse, lo so di vostro tempo ho consumato poche novità, perché sento quei fans, c'è come e dice, avrebbe che la sledizione di Marana Veni, importante di sovente, c'è che marcia sin niente, ma confierto dati edemra sin le soccasioni.

0: joy.
1: Fichese vus magari ponderaziuns, per exempel, de vart greve situaziuns, ni de vart la mort. Also, dat je mincinasi a biografia ad abumo tot positiv, a tot leger, a tot lef, e dat dina e moments in tic pigrefs.
0: Jau les di che jau son chance daus giu fec biaco la mort, ose bo, per vede che quenz che fascinesce mai di spet, ma adebo pro che vai giu massa cas, de tiere, ja, naturalmente schon edau cas, che vai piars persoonas, che vai giu bugen, a quei adina trescht, aber jau cre che son schon de giuven, se daus giu con quel tema, se co a sco preuverai, pro che ha il sentiment che nos essen scente gen in un patercià magari che quei asco boliu che nos vivine dina vina von scosche e des bo quei di ad io cresc in sa anchever patercià magari in te sut londer e sta bo di nesser schi person aber schins vese scola realità et patrace sut londer che sa esser kins level autre di bo plischlu vivins la vette magari in te con in autre patercià quei crelu spesche quei fa bene nus.
1: Gidi, a vos sco musicist, gidate quellas varts grevas, asa ca vos e vos vignis confrontai con quei, per quei ca in sa lubrasi quei e musica, asa gidi quei la creativitat?
0: Io creai schon che gidi la creativitat c'è da inaga in gref temps, per veda, sin scriva canzuns drauf in sadinens c'è da requintas ut londer, a sa tot e adina ma bien, c'è scusa ins buce di pli. Ed io ancora lo so molto spesso quel momento, quasi venendo alla vita magari, et in quel momento si è bobi, ma io sai che abbiamo musicisti, musicisti che in quel tempo hanno raccontato la profondità, e per cui vai, te normi umani a sapere che e trovo semplicemente ciò che va profondo, questo essere albino, al schliet, perché si viene da raccontare, l'uvra sì, forse il personale, ma chi viene proprio profondo, sincer che oder den c'è ver. Ad io credo quasi moments ein vers.
1: C'è lo più importante la melodia, letta senza di l'uvra condurni mol, c'è la gioca nel text, e letta lo busci importante, ni sto qui insieme.
0: Io credo al meglio cas, tu essi schon insieme, che io so proprio non si c'è che facente ma che sta tragico non si c'è che fa male mi c'è lui ancora piuttosto c'è un'armonia che ne esce in te pesante che forse più triste che fa non si c'è come ed il testo naturalmente è sa già lo può essere fece contento c'è in sei sezzi bo contento c'è che già è schon dato da quella situazione io è buona tutina ma io credo in se drezza lo c'è se senti intern che sa ed un prova lo da se explicare col texto, con la melodia, tenor se senti.
1: Gide quei, se vos esses musicista, matis quei en melodia ed en text, per esempio, de l'uvra si grefs moments, ni forse è bials, as isto die bumme dina esser ils grefs, es esser ils bials, de di entuan con quei, de di bene quei os estau in a situazione, forse più speciale, a figesi in a canzuna de quei, a lus veis sco profita de quei.
0: Io credo che gide proprio da cinciasur da causa, se questo è la vita, cinzans c'è che facente inza din sabo cinciasur di Londra, se lo sta qui ad ina en inz, con son c'è qui una triste causa, se c'è che inza forse, già, cattucau inz, io credo per cui vale io te in terapia, per cinciasur di Londra, per se ve cinciasur il problema, se svida, forse ancora isci legizions, per me è quello che sai cinciasur di Londra, che sai, e la profondità che sai dice che un manager con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le trade e le dico le alla fine va forse cinciao c'un conta gas ut Londra lui ecco forse anzi c'è che le vdesha mai sin quei in quella moda ja sta per essere un essere anzi c'è che momenti ins che fein stresch se vai ozel di una dina moments che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo che venga a dire di essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a noi.
1: Se vuoi essere in tribuna a Suneis in una canzone, vengono le memorie più spesso di quella situazione?
0: Sa essere, quei buoni dine scioia, apri da certi dischi, che forse bagiaus un po' più di tirare le emozioni, che forse un stauen si cioè, lui in quella canzone, che magari scontegge in déjà vu, questo è essere.

0: per resumar quei discurs, c'è ei per vus il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per moi è ancora il sen adina esser marvelius, prender ver las causas, iens in conquestions, esser cau pels amics, las amicias, et tot las in sesets. Io credo da che con massa sens per moi la natura in sen de la vita. I si donze ne ho marat tot un pau de pilons ne ven, per exempel, vese las causas con distanze, ort autres perspectives. Per moi che es con massa facturs che vengono insieme che daten a mi in sen.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, da vart il sen della vita. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche am fleiss in Play, RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. Danton ha lanciato da quaiona di una nuova musica, ad quai album te clenus il titolo Aura.

0: Da con canuschen ils gedius il sabbat, ch'ins astia fa nuot, a nus cristians la domenia ch'ins astia ben cuschenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada ca shabegia tras Jesus. Sia da visa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcheun e bu il carcheun pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai in malzeuni per dusta la fom.
0: In domenia deve il stems da Jesus e un bu. Coglia e vigneu terlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scuola cantonale a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André con Sally.

la bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina Puspe Bide du Di, Home da Michael Bublé.
1: Vita e Creta, il plet s'invia.
0: La perscurtazione da Burnout Muassa, so interplirs gis de lavur, trova il Carstiaun in gider uaus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion da Clarimen.
2: Mo il siata val gi a in gider uaus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda teschen ils scolai al sisavel centenè avon Christus. Al jetz temps fuve il pevel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi el ancoric novas formas de celebrasia credientia ed enciat a festivasia religium. Bumo da fiastes grondas nina gail mainz mobile, mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agen denton butto tils giadeus priututina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenes ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau dils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sebege tras Jesus. Liez su andava il ruaus del sabbat denton, fuva sia devisa, il sabbat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai malseuni per dusta la fom. Na domingia denton, an conosciva Jesus e un bu. Jetzt mi dada enciat perso enter sia mort entras es giufnals. Jetzt an enciat es radunai in prim gi da liamna per se recurda de la levada da Jesus. A scia, an conosciven ils imprims cristians il sabbat, oz la sonda, sco gi da rosa ed il gi si su, oz la domingia, sco gi da festiva, in cominonza, la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in antir stadi, scebegia e gli imperi romani. E gli uomini importanti è l'imperator Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Ion 325 diventa il dies solis pia il gi del sulei, il gi de ruaus per gli antir imperi romani. Tot las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pil spurs per busha mun canta in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus e ngoz el pleit tu desch. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians han nomnadam en baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit sin via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma totus episodes sin play RTR.

0: Budamonda, musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad aschia eisi clar per la giuvna surmirana Seraina Jäger ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont ca sunà in ina musica e da pli ca mo fa musica. Gli arci musicali avvenia plaid ils gius giuvens musicans ca in part dalla scena da musica instrumentala del Grischun. Gli arci musicali suanda sua intervita e creta alla novitats. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicist da Trun Matteo De Funz. A domandau el, con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è schon una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen della mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda as es go in liug neo kin sa se domandà causas, ad ancurì causas, ad studià sur de situazions, e la vita che facentam forse ins. Per questo in una moda se schon integ in sen per me, per vedere quel che ho fatto, quel che data mi in sicei, quel che è una costante in mia vita. Aber ich habe eine Schöne in einem Kurier zu domandieren.
0: Jetzt ist es in der Vita, in einem Kurier, in einer Sinn via, a cercar il Sen. Also, il Sen della Vita in einem Kurier, il Sen.
1: Per quei circa, ich weiß, studiere auch, oder war naturalmente, ich faccio mir das Betrag durch Londra, c'è il Sen della Vita, quel che è la più grande domanda che date. Aber c'è che in senni, plir senza la vita, per me è schon un curì, il marà in tuon, d'essere per ciarsi, c'è che c'è bello in tuon, forse è ver marveglias sulla vita, ad essere avviarts, ad bo piardere c'è quel fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, devi avanti in quella voglia.
0: Ad il sen della vita è edavi contact con altre persone. La fin finale è quel che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofant davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi infleschano tutti gli autori da quella serie da stats in Play RTR. Con quei giovici la voce in abbiale, ad un parnevole domenica, plein musica, a discorsi filosofics. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: las novitats ter RTR.
1: La FIFA da sustegna ses president Gian Infantino e va in l'offensiva. E la Street Parade Turicchia tira question 100.000 persunas. Quando us els temas ozza las nov, al microfono Urs Müller. Bienvenue. La Federazione Internazionale de Ballapeda sustegna ses president Gian Infantino. I vigna d'ina pli clair chi det jastentas intenzionadas e constantes per sottminar la Federazione ses president, scrive la FIFA sin la plataforma X. Ella discuore d'ina campagna coordinada. Tentant na di la FIFA bitch chi che saia responsabel per quella. Infantino e Zocquic ella voli vendere i drets commerciali dals campionati mondiali a persone private. Quest plan tentant fac naufragi. Consunt l'UEFA e diverse federazioni nazionali han critica Infantino avertemain e retraccia della confidenza. Redont 9.000 persone han fac parte della 33esava edizione della Street Parade a Turich. Ils organisatori e la polizia della città fan bilancia intermediaria positiva dalla pli grande parte da tecno dal mondo. La festa sia stata pagevla fin la sera nae danna gins in caps pli grons. 9 persone sien venides arrestades. Las bleres per via da delicts de drogas. En vista all'attentat al Christopher Street e avant 2 emnes a Berlin e in grond umber de polizist sta in acziun a Turich per garantir la segirezza. In il Canada furiesce numerosi incendi zu Guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclama il stadi d'urgenza, per quai che l'incendi sei in ort controlla. Millis persone sein ste abbandonar lur chases. Consunt per tuciade sei in regiun de viticultura e da pumicultura all'Aido Canagan. La furiesce in incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia della città da Turich. E l'intera provincia in vest del Canada sa in redunt 1500 pompiers in azione per combattere contro passa 100 incendi da Guaut. E anche il tennis per il numero in dal mondo Arina Sabalenka, il turnier de WTA 1000 a Toronto a Finz, mentre lo chiava al final. La Belarussa pers contro la russa Yekaterina Aleksandrova in 3 sets con 6-7, 6-4 e 4-6. Crudata o è l'americana Jessica Pegula. Si è qualificata per il quart finale per contro la polonese Iga Świątek. Belinda Bencic è l'ora questa notte in azione in 6 ottavo finale fronte alla songagliese sin Aleksandra Iaila dalle Filippines.
2: La meteo.
1: L'avant mesdiesi per gronda part sulle lif, svent mesdiesi forme nives pli spess, local ma in poi plover in zic. I dati in ulterior di de cialires, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Large Musical.
3: Io sono il Minchedi. Prima che io specie sin in grande fine mire in suona, io sto un Minchedi di Londra, minimum in ora, a più massimo una si disco i va.
4: A me crei 80% di mis time libere vostri in la musica. Sin sotto ero scegliere.
5: Volo se mo in cim pretender che la juventuna d'Ozindina si ingaggia più per la musica instrumentale de nostro cittun. E se le cifre mo se mba in scicce certe musiche sgrigiune s'han fadia de motivare la generazione giovane ad venire in società, mossen le sus vusts che ins accompagnano durante questo arte musicale che la musica instrumentale fascinesce ir la juventuna d'Ozindì. Mes non breide net, flott, che vosce ti rotz della partida. Per cominciare, un dos fatz davart mas dos jasts. Un de quest es Miguel de Mont. El a dejò tons, sta a mustè, i fa pel moment in gersunadi de cuginunz. Sper el lascia quest'ura de musica nira plètera serà in a Jäger. El a 21 ans, lavura sco disegnadura de construcziun nota a Maia Vila e stübce actualmente webdesign a Turic. Far musica instrumentale insembel con otters es tenorella de pico besunare in instrument.
4: Alla fin finale e al di plajec da vostirci data me la motivazione ovec ed ercite fast insecce per la cominanza.
5: Miguel de Mont es de la vistia sonare in union de musica sia in grandius hobby.
3: I fa propi bein de sonar con en una compagnia api alla fin vestins e suentre cicins a dominiau tut al de vos. Perque cusei io ei in aga des romans ni de choc de l'intir mund de in aga la chance me rasco cui ei.
5: Tots dus sunt stats part del ciom de la brassbende juvenils del Grijun de la sta passada. La musica de questa emission in extract de lur concert de finijun. In mezzo al programma I Just Can't Wait to Be King or del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangement ci mossa ci musica possa be far bain.
4: Nox vagnen ti registra, vanzi na dinna vanzi tu record ci vanzi nocal toc. Consum perché ci è vera che era in spasso da far che da suonare quel toc perché ci non si vende lo far quel schwenkers ad in avanti perché c'è un punto quel swing feeling da quel toc in sconosceva quel toc in scon di film naturalmente ed er ci vanno quel schwenkers erano nel bisch crescendo in delle note che vanno sono tutto improvviso o faccio da spero sveang i dirigenti aveva allora più pack plagecker forse tutto secondo E allora lascia fare nox, però il nostro scolastro registra che l'era fatto perché allora dice a Fasecca è super, che è tip top. E credo che l'avanzano, credo tutti, in generale, i grandi Fasecca.

0: Juvenils e la scena de musica instrumentale. Quai el fil cotchen de l'emission de dots. Le sport d'attività de temp liber es oz in di enorm gronda e dusche an certes musicas grigiunas fadia de chattare vonda juvnas e juvens che lesen entrar in societats. Tenor l'Union Cantonale de Musica del Grigiun dette però er unions ci crescen o ci mossen cifras constantes. Er si sai oz d'investir de più lavur per guadagnar juventuna sia l'interesse e la fascinazione per la scena in mince casa mod un avantman. Miguel De Monti, Serena Jäger, demossen fitch beinche per musica instrumentale fascinesce la juventuna. Ne bel zusche nomnats tox più moderns, din per se ir la letteratura tradizionale.
1: Se si va da mici tonno con le persone che dieni marche bugate sci qui interessant qui plai bu mi qui ai dina ma de ma shoia ab qui in toc che è in musica interessante de suna kun.
0: Fascinante sunari, simplemente als ci despar de la scena.
2: E creier termince concert ci te sungas nin marsch saintes che creier pitarci meins non in marsch
0: i dujeder naturalmente irina marcha part del concert final del chom de la brass band de juvenils del Grigiun il titel de quella Bognor Ridges in a marcha inglese de Leslie Condon.

0: Schel juven de 18 ans discuora del far musica, cumainzan ses ögls giusta a lüschir pü ferm. Scuvri el mond de musica instrumentala al pür avantra don 3 ans, i de spülà exercitescel regular manch, i quai dovra disciplina.
1: Issa da, forse inaga, indini cu ditaces, ah, la esta que indi, io fec l'autre di, a plus entra in pli gref, entra si 12 dis, a bi 3 dis, Aber in der Zeit, wo ich mir mehr bin, ich habe mich mehr bei in diesem Tempo, ich habe mich in diesem Antrieb, in diesem Fall, funktioniert mit diesem Amici, aber ich habe mich in der letzten Dominanz mehr groß.
0: Und was ist das, der Juven Cornettisch de la Surselva?
1: Ich habe mir die Dominanz zu wissen, die Musik des Militärs in der Zeit, Quei stos in aga SV imprender biapri, che ti sto SV in a massa, scuolas, scala, su tutto quello in suona. E pi quei io vese i e bia, lu da quei è la motivazione che sto stavit l'under dice wonder priets.
0: Nude starlander via, aller durante il ciom de musica della brass band juvenils del Grigiunci, a Nulula sta passada a Schiers. Tante rotter er pro il talk Fanfare and Funk.
1: Quel era proprio stato quel tocco che piaceva il meglio, perché io sapevo suonare quel ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, quelle complicate melodie, ti avessi su un tuo corpo che date più spesso, che ti avessi una massa causa lo.
0: E c'è roba che ci capite in tutto, in questo tocco di concerto, Miguel De Monte scrive con corpi d'orme, dudine il prossimo 8 minuti.

0: Research musical. Temp per ivettas musicalas.
1: Tanter las musicantas ils musicants che han interpretà il toc fanfare and funk, ils tunes che voveva giusto du disco ultim d'era erse Reine Jäger. Davo Pax Plätz, as bada che per la juvna sur Mirana es a clair che ser part d'ina musica de comune en es be far musica din per se er mantegner tradizion. Sper esser activa ent la musica instrumentale de Savognin, sunla era ent la brass band Cazzis. Id in tots dus lös e la fici ingajada.
2: Ent la musica de Savognin sunga era ent la suprastanza. Allora, il lode ne vandens c'è da far, con dus unions, e i pler minimum dus c'è da salem da proa. Perché de Savognin va os beda tranar u scheia mengia bler, che sai i pler con era proas, aber la musica da chat sto schon da in sich in gaster wo da juke e perché a me crei 80% di mis time liber was in la musica
1: per ella in a sorte equilibrio de ses manster
2: i gi da me fitu scheia da speresi lurare da speresi studium ci sa per fare in se ci te sto schon stib dir ma jens in sich in per metter giu jens che per far pose in testa catia jens che sa vedi dir in sport corporal aber du tegna te sto trainar che et far in so se che in sport ste wo du da giu scheia
1: i cumenza con quel sport a ser eine jäger con no wants
2: i creiera per vedere mis frar letz weva schon an chat con la posauna et Scucci sa ma ragorda e ricci mi mamma o domando si via er suonare un instrumento ed allora suonei da scu mataccia a quel instrumento parkour che davi a degna giù questi lo potevi sempre a rormi in instrumenti da tempo ed allora suonei in sette stata ficida per la trompeta ed allora ogni scolast scudeci lo un cevre e sei mir se cornette ed allora vene ad ancezze cornette ed uscei e che inzezzi in avanti
1: I cuscusal del cornet ne par desa statu che fos, causa che la sun era mo cun vanciunons quel instrument. Tanta roter, punter pro la brass band Cazzis, il ha a la schon uno c'è l'idea pel c'è qua ci per tocca se vies co cornetista.
2: Lo è per frangla fegna meire, ci forse in sicura sei lo è cantar pien avant, o se sun actual si zegon cornet, forse tangene da per i solo cornet, e... che vava se bec anche mes menge grondes fegna meires perché ci vava se anche in studium da speres vecchi storma concentrare in sequelin
1: si e qua e con in secondo in terza vus o appunto forse ne ad esco solo cornetista alce scler musica instrumentale in special musica da brass fascinesce la jufna ci descresci de su a cunter I duschetele a fascinare il toc o salutaris hostia che la appa di suonar durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigion della sta passada.
2: Con son di duet trantere Jonathan Bates e Tom Hutchinson che era fitch impressionant scu che als an suonon semen che lo can sober ci mince tungen ia et la controlla ci che als dus on se ni sis instrument ci sungen che ja schon fitch impressionant. Ivan setz min ceda gia mekta pelga inia.
1: Els du solists cia Serena Jäger Manzuna sun musicists de profession. Sper lur rola sco solists sun ese stats manaders de register de lefne de musica. A Serena Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia lina. Lem vera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Calc musical. Nossa musica per vossas ureglias.
1: Ant il center de l'emission de Dots sunt stats Miguel de Monti e Serena Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinesce la generazione giuvna. Per es es clair. Eser part d'ina musica pretendi mince cas engagement. Ma alla fin es survegner in avo in a pruna.
2: E cad in generale la musica d'atter fitch bler in stranescia u bler ed u dei et do me foi simplemente project creda. Da ver cala cuminanza cun cala jocht e da far cala experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi el applaus abbi quei ei simplement el mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulterior stunds instrumentals interpretats de la generazione giuvna. Giust el prüm, in arrangement de la chanson One Voice de Barry Manilow. La survista de tots els tocs de questa emissione che taiva sun rtr.ch/musica. Mes nombre de Janet, stat bain e de la prossima.

0: las novitats der RTR.
1: Scandal da Fisch, quasi mince se consiglier federale vegni surveillat tra 1930 e il 1989. E la FIFA dà sostegno se il presidente Gianni Infantino evade sia varte l'offensiva. Qua in dussels tema sozza las dias. Al microfono Urs Müller, BND. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Cusel federale durante gli anni 1930 e 1989. Quei demus in ricerca della Sonntag Zeitung, tutto in tutto sono 39 consiglieri federali stati pertucciati, più quasi mince secondo consigliere federale che sei in questo tempo sta maggiorin. La Gazzetta della Domenica nomina Trantrauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger e Ruth Dreyfus. L'affare de Fischer si è venuta alla liscia il 1989 tra una commissione parlamentare d'inquisizione che ha intercorrito la dimissione della consigliera federale dell'ex-temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fischer si è mossa che passa 7.000 persone ed organizzazioni si è venuta controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Slabella, ieri su entremesi da una collezione di Davos, una persona sa venire blessata a leva main e da esto venire trasportata in l'ospital regionale di Tuzaun, che ha comunicato la polizia cantonale. In dels auto sa venire donne già ferm. Per via dell'accidente sa il tunnel staserà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Pun Rehanau sa venire via sulla via cantonale. La Federazione Internazionale da Balapeda sostegna se il presidente Gianni Infantino. I vigna d'inne pli clair chi detti estentes intenzionades e constantes per sottminar la Federazione se il presidente scriva la FIFA sin la plataforma X. È la discura d'inne campagna coordinata. Tentant di la FIFA bec ci che sia responsabile per quella. Infantino e Zocquic la voli vendere i diritti commerciali als campionati mondiali a persone private. Questo plana dentan faccio naufragi. Consunt l'UEFA e diverse federazioni nazionali han critica Infantino vertemain e retraccia della confidenza. Ed anche la novità dell'atletica leva al campionato mondiale dal U20 a Eugene nel Stadio Zunizza la corridra svizzera Jill Sanchez, momentanità per pauc in medaglia sul 100 metri obstacles. In un tempo di 13,03 secondi e Sanchez venne da quarta. Sin la medaglia da bronzo hanno mancato la 6 centavels. Gudinia aur all'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secondi il miglior tempo talon.
2: La meteo.
1: L'avant mesiesi per grande parte sulle lief, il svent mesi se forma nivels pli spess. Local mai poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in sur selva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, quella domenica fornisce a noi poi una porzione doble su lei, quella lì che riconosce il stirp in forma di vitamina D. Essenziale per noi sossa, per noi buona luna e per noi muscles. Adio spero che RTR gli è una sorta vitamina per vostre orecchie, perché boh, forse è una sorta di casa e oggi domenica. Benvenuti a Tirnus, io sono Gabi De Gonda, flott che vi sveste via radio.
2: La Stadt al radio.

0: Obsession, las dies adendis, ai si. Il jai als nov duast, di jai quai di che nos gratulassan a mein fig bugien ad ina vusch incredibla. Whitney Houston, musicista, cantadura, actura, con una presenza incredibla. Ella cumplanes ozio si sonte traisavel anniversari, deplorable meines ella morte mo cun curant occions a Beverly Hills. Grazie a sa musica, resta ella denton vinevon en memoria. Der dusle nus capesce se ve, chi che fa oz fiasta als nov duest, ad entiera Ramonge stienus oz gratula alla Jana von Lanten de Ramoschka a oz coindijons. Ignazka Paul a pruasch de do en Lumnezia el cumplanescia lem raspert consons che va buscri si il Ignaz fosti vesa oz siu curantava l'anniversari allu venus Albert Pali che fosti vesa el center de sanadat puntreise muste siu ociante sisavel anniversari. Sincere gratulazioni ad imbidi de fiesta. Alles duas jubil, dels dus jubilars e della giufna jubilara. E spero che vous sappiez oz celebravies anniversari con massa faces rientes en vossa compagnia. Personas che ambuglien vous a che manegien e bain con vous. Tot mal bien e della wart del team RTR. Adus, regalainus porcelana fine dell'engiadina.
1: La copina.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Non lo accien, ven, ven, ciun 30 il numero di telefono per gratulà. Già ter mettere in via il nome la scadiola RTR. Non lo accien, ven, ven, ciun 30.

Quel che ha musica per far venire un avon nostre orecchie, questo Hurricane. Vostet l'esertier, Lura, no che nos gratula

0: tavolo. Ti vi già in del tubien, de già dalla varto le macchine, le vacche, qualche se da quella domenica sono un po' lo arvar in qual pier, forse per inni l'altro convivin.
1: Forse chi dà tots visitas, ha? Adi, ti ricna.
0: Verainza.
1: Pues prai nu schon, ha? Che vos venis da disturbar in tecla domenica, adi Knatzke Paul. Martin, vos dus figes el pur, a vos collaborais magari e insieme. Co funziona quella collaborazione? Qui pitost las maschines nie qui esio chi naut in a gani l'autra chi trova in a git.
0: Ja, quei hai precise schel, las maschines hai l'indun to special, la schindrava mai in te, so vide scha, sa el se di dace chi hai, jetzt fale bugen ad e quella bestia, senza di dai nagani l'altra da di perine zeneoni, c'è chi hai, quei flocin sa clama.
1: Ja, a quei vala propi biac, un son en las valades, streches, pinches, aisi de supporta in lauter da sustene oramontot in lauter a marade vini bain a friede kula la wurke de fa
0: exact
1: martin nu sprenke knatz verstwesche otzin grandiose non un blida evel di de fiasta kurante vins emo inega ne we a proxima mainz revenia al posta de nus
0: super
1: an grazie al fei per telefon stai bain in a biala domenica a biala fiasta stai bain ciao.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
1: Gli ad entrate libres per il bogno engiadina, questa vai svus lui regalà, con telefonà a gratulà a vostri giubilari, a vostri giubilari. Oggi è l'ora delle gratulazioni dentro le 12 mesi, all'inamesa. Adus vi ne vanno in abbiale domenica, e alle 10 a venire.

0: Allora, Henny, hai questo il e le 10:20 schon, essas vus fit per da al giugge causas. Nus essam po spena vosti al classiker.
1: Il Challenger presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, di Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.
0: Il giugge causas quel dainus lu per NBA Bain 15 minutes el moment marainus en prim tiai che stat en nossa agenda. Gli hai els 9-2 del de vos termin per inoltra vies text pil premi term bel ai oz. Als text che vengen cerni de la giuria quel san lu vini prelegi dels protagonists a cajun dels dis de literatura al siat dels 8 de novembre. Wie es text, so weiss auch nicht noch dran, tocken questa noche alles dodisch. Oz Alax, ella kularte ein I schkin schneck. Slow talk, slow walk. In a speziada, propi plaun plaun, tica va a moda pacifica wesen un nada mein de pli, a quegli intent della spasegiada artistica con Marian Lerien. Ella am wieder Ortsalas tun, da fa in Natura en Tempo degli Maglia Antoine il Lac Gron Alax. La Santupada ai Ortsalas tun, ella Kularta a Lax. Ad Ander ai Ortsina ulteriore Präsentation del Duke el Liber Kraftwerk. In a Historia che muessa co l'ovra elettrica, amidau la vita della Population ella Valada. In a Historia che fonta Siamis Drama, che fan parte da quel Jugal Liber das Kraftwerk. Tot questa spleige el KHR Kraftwerk Bernburg ad Ander, questa sera alle Soc. Lo venus a un imprevis per demaun jendis dies. Demaun anciaven els trais dies avventures romances a Turitje Wintertour. Gli hai trais dies che porgen la possibile data de combinar la promozione del romanzo con giuc e divertimento per affons a juvenils. Un cugine ne zembregen als affons anzemen con Pia Platz e con Mirko Seli della Scuola Alta Specializzata del Grigion construescen als affons in robotter a passenten l'UE al di e l'umbriva delle plantas al cortin da Ursina Giger. Sigir a probabel è con in l'altra melodia a canzun. In caso de Malaura, an els organisatours è in programma alternativ. A compignai vengen els affons de las manadres Ursina Giger e Nicolina Plebani. Tot en chaiva de mauna las nov, a Turitje Wintertour, de pli informazions ne ocliè de Santupà tot tra la pagina della Lia Rumancia, niesutcelender.ch. A nus di vigenza che pesce abbia plegé a tutti gli affons che van a se divertì con la Lia Rumancia a Turic e Winterthur.
1: Il Challenger presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.

Il Matiu che nos vendi il reminente è udiu ozzavon miez di e las domandas filosoficas da vita e creta. Ielas dies a mese stau en quart moment dai nos al giucce causas nos vend oz 40 francs per vus. Adio sperel che vain an qualinze gi schon o de las plemas malgrat fiastas concerts da dir sera.

0: La Donna Summer on the radio, vegna von les Indisch Eisi, ad io crei, nus un po' ein. Forse che ci chi aio de las plemes, ad agust de da comai al giuc ce causes.
1: Ce causes.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Die nus un curin in a causa, che sa lei circumscriver con treis pretensions, a nos vain per quel ni quella che legna, 40 francs, in forma de bons per Nickis. Nus, da lei mi negals che vazzins.
3: La chausa può avere pliris funzions. La chausa è in classica ni zaivel. La chausa può ins avere in da dance e da d'ora.
0: È probabile, vais, è vus in de quella causa zeneua u che si che juni che o No lotschien, wenn wenn ich schon trennt, die auch kreike Otze sei fit ruhe sei, weil gaut ihr nur sin ondes romanches. Und kosa tot ruhe sei, weil nosses linjes de telefon. No lotschien, wenn wenn ich schon trennt. Tjai, se wes kwe po mai esser.
3: La chausa po avair plires funktions. La chausa è in klassiker ni zeivel. La chausa po in zavair in de dance e de dora.
0: Ja, ein Auslein. Natural mein Bo insister, auch nicht auf seine Dat, nur lasst es gehen, wenn, wenn ihr schon trennt. Sie geht tut Ruhe sein, weil deines Ludemann schon per Tschunkante Franks kun Elias. Aber mein Gott, ich kann es an uns. Ja, oh, wir prendien uns ein Gepäscher. Fähig, Bujen, bien di, ti apu di ule Wacke
4: auch. Ja, Gabi. Oh, Gabi, ja, weil gerade di, um auch gerade
0: nicht. Yeah. Agata, Agata Kaufmann a Lyon.
4: Yeah, io avevo con un'orecchia, avevo il telefono, avevo il voto, ho fatto ciao, ah sì, io non ho proposto un provi, nega.
0: Già di, nega, grazie.
4: Solar.
0: Il solar.
4: Yeah.
0: Sabe prire funzioni, ni zaival, e da dance ni odo do, il sistema... Solar, ai si deplorable, ma in buon.
3: La chance può aver.
4: Ai si deplorable.
0: Aber io vai tutti in plige che se il mainzi una persona ha telefonato. A ieri un anzichi che telefonava. Forse aveva quella persona la madema idea scuola Agata. Solar.
4: Poi io se vero mai un terzo conto.
0: Aber sa c'è Agata, quella persona in prova un in gara telefonava. Quella.
4: Ma
0: da un plires. Yes. O se sto su da gas. Io ti vi gli imbidi Agata. Stai bene, ciao. Ma rai nos vina va un prova posta dus, vi en dici e col telefon.
5: Bien-di, Gabi.
0: L'Amanda. Con che noi in la voce, ma ti il bien-di. Amanda Belli. C'è qua?
5: Io vai per te il Yarzuk.
0: Il Yarzuk. Sì. C'è qua? Vai non sai essere in te di porto, non vede in classica che fece ne zaivels. Il Yarzuk. Aise il Yarzuk che Amanda Belli propone a nous. Ma è si boh. No, è easy boh, grazie Amanda, in Valencia di, salite a casa, ciao ciao, ma rai nos vina von proposta 3, bien di, chi è col telefon?
6: Bien di Gabi,
0: bien di Marionna,
6: bien di, vai, ma volevo un ragazzo che non c'è la voce.
0: Also, io sto forse già a essere buffet fit per buon che non c'è la voce della Marionna. Ma c'è proposta sti?
6: La mia proposta è una candela.
0: Una candela? E è un classico fit di Zeivel, non è? La candela? Sto da canasta. Ai, la candela va alla rata.
6: Biala domenica.
0: Tina, biala domenica, stai bene Marionna, ciao. Numero uno svine von, proposta 4, chi è che ho il telefono, bien di.
7: Bien di, che è Schier?
0: Bien di, signor Schier.
7: Io ho level, ma rassi in Venezia una frase, ma forza, gai. Ja, gertigiau.
0: Ja, grado un gertigiau, io vedo, buono ma indau sì al sport, sto se ho di la verità, che è un Schier, o sai, vel. A c'è mani hai svus?
7: Io ho level, forse è il telefonino. Il telefonino, il Nattel.
0: Sì, yeah, il telefonino, che pesce o figli bene. Sainz trova, ai nizzaivels, aprire le funzioni, denton, proprio in classica, da veglia nausea, ah, c'è mai un buo. A quella causa che non usano curin, ai, okay. Also, da veglia nausea, also, Quei vevel tat a quei venus, l'ein dia scia. Fech praktik. Also, si c'è sa io dia vus. Quella causa da fa con la tecnica. Nuat.
7: Eba, exact.
0: Dus vai un da, os vai un schon da in a git, forse che mi usceva o dio, a da lu pau cliché de mi.
7: Ok.
0: Un grazie al fei, signor Sghier.
7: Grazie.
0: In a bellezza domenica di visio vus. Adia, stai bene. Also, Marina Gada, ja vai giù cliché, quattro proposte sono venidas, prima il sistema solare, lu vai nos giù a Jarzuk, della Manda, la Candela, della Mariona e da, o della Lumnezia è venuto il telefonin a cerca. Nus dai nu de maun. Merde, vus dai de maun. Kun Elias, a cium conte Franks el jackpot.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch

0: Vus dat leis RTR 9 minutes avon las Indies aisi. Dias hai buccia che vus figiais oz suenter las Indies en mincia cas. Seies, se sentis. Io spero che vus se sentis an vidai en de RTR de sta con us durante il concert in Gevisa. Forse per tia vide ci che vus les trametter in salit. Seie que si d'alp, seie que ce neua en in a casa de tampai, en in spital, ni en in a casa de reconvalescenza, ni sempre mai na vossa amici ni a vies amici. Aber al concert in Gevis ai luecau per ad ampli vies Gevis de musica tot personal. Io os allegra che vos esses de la partida so enter les endis. Denton am prim dati aun als impuls che venien de la autore engedinese Fadrina Hoffmann. Oz aun impuls en connex cun nossa seria de stat ca giu nom Estate Italiana. Adela ha per nus in a buona porzion italianità en ses impuls.
1: RTR Impuls.
2: Drupi canta. Così piccola e fragile. E si è voce stal manc cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzone. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantadors italians. I mettono tutte le passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vin la peglialina. Ersi a declarazione d'amore dura del resto 5 minuti. Ma canzuns d'amor lungas e passionadas an tradizione in Italia. I desvede pensarvi delle opere dei grandi maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandò da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una oramai una deblezza per canzuns italiane drammatiche. Ma è quella con de più feu e de main patos an plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carrà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni che va per campionatis mondiali da Balapè. E se l'oretta goggi comincia a cantare maledetta primavera, diventa per il momento era italiana e smaladisce il mal da cor da primavera.

0: Las novitats ter RTR.
1: La ministra de Sanedat, Elisabeth Bohm-Schneider, vuol una migliore protezione contro de guts de K.O. E la curidra Jill Sanchez manchenta mo per pau che il podest in la corsa d'obstacles de las juniores. Quando us les temas o ce las endis, al microfon Urs Müller. Bienvenue. In Svizzera sta la protezione contro violenza sexualizzata tras de guts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra de Sanedat Elisabeth Bohm-Schneider in una intervista con il Sonntagsblick. Surtout a riguardo la prevenzione d'informazione det anche potenziale de migliorazione. In la pubblicità ne sei la problematica fin us bitstade usci un conoscente. Bohm-Schneider ex exprimide in connex con in cas che venia la lista curt. En il centun Argovia doa in anterior politiker avar mes pliras donnas ed in minorennas ot drogas e silsuenter viola quellas. La Polizia Federale ha sorvegliato members del Cusel Federal durante il sonz 1930 fin 1989, quai demusen ricerches della Sonntagszeitung. Tut en tot sein 39 Cuseliers Federal Staatsparduciats, la Gazette della Domenica numna Trante Rauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Ruth Dreyfus. L'affare de Fischer è venuta alla lista il 1989 tras una commissione parlamentare di inquisizione che ha intercurì la demissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fischer ha mostrato che passa 7.000 persone ed organizzazioni in venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Isla Bella, ieri sventer mesdì, da una collisione da Davos. Una persona sei venire blessata leve main ed è stato venire trasportata in l'ospital regionale da Tusaun. Qui ha comunicato la polizia cantonale. In dal auto sei venito in già ferm. Per via dell'accidenza, il tunnel sta serà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Punri Hanau sei venire sviato sulla via cantonale. In conseguenza è da lungo stems de specia. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti alla corridra svizzera Jill Sanchez, mo mancantà per pauchi una medaglia sulle 100 metri obstacles. In un tempo da 13,03 secondi e Sanchez finì da quarta. Sin la medaglia da bronza mancà della 6 navels. Codigna aura l'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secundes, il miglior temp talon.
2: La meteo.
1: Il suenter mesdì se forma nivels pli spes, lo cam en poi plover in zic. I dati in ulterior di de cialires, la temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in sorselva e fin 35 gradi in la regione de Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il concert sin gewisch. Presentat a florop.ch. Dulce salits florals cun las pralines de maestrani.
3: Yeah, da una von che sa gilles dodis, veni regalau coi match flores. Benveni! A vos tots e totes in ondas romances quella balezia domenica duest, a beim vignen ies concerts in Gevisch, quella missione per celebrar, a parter al plagier. Ina gada pli celebrar, perciai bosco Dario Hesse e simpatica compagnia, conten cau.

per ceila in boom celebrar a sta ansem in quell'ora. Io son Gabi De Gonda, vai gust che vos esses della partida. Ja, no lotchien, wenn wenn ich schon 30 quella numera per fa plager de pizza canton senza amblida wie de tout le personal d'Alp, elsker ein kausipi de tier del sulepi de tier del ciel, a meren probabel e ad en queren che destene wa in nibel ke swesse schwida. Leine Petertja wieder dels ganze hier tot wistes brines. Denn dann la numera no lotchien, wenn wenn ich schon 30. Ad avonc prender Jules in prims telefons, vaio ancau ina pintia gratulazion che ho aide prender suenter per ir. Ir also ich durstan nada mein la Carmen truag de Rujain se viu festivasi o tiontava l'anniversari. Quella gratulazion lesiu oz pugien prender suenter culs plaids dils gratulans per vus dona Carmen truag. El scriven, cara mamma, cara tata. Nus gratulain de cor sintiu anniversari de 80 anni ed engraziain a ti de tot cor, divigiant a ti tot bien. Engraziel per tot quel che ti fas ed as vaig per nus sur tot els anni de tia vita. Buona sanadat, ma al meglio, divigiant a ti de cor tese fons, la Lucia, Daniela ed Eliedi ed els partenaris e les partenarias sco e al siat beadis. Ja, per arrundà quels auguris per vus, Carmen Truag, che weiss giù ir o tiontat l'ainus al Udo Jürgens. Comunque, toc peta, speranza, ai dau a vonde creme, a groma e per vus.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Aiuto Jürgens, aber bitte mit Sahne. Questa musica che viene divisata per la Carmen Truog de Rujain, che è ir o tiontons. A Trenus vai vina van cul concert in divis, 0800, 20:30, al concert in divis della Domenica Sinondes Romances. La Domenica ina de pli cun bia sulei, altas temperaturas, gudi quella Domenica cun tot il bi a bien che la vita porja. A perciò bu regala musica, a celebra l'amicizia, a celebra la famiglia, a celebra la natura, a celebra la musica cun in de vos divis de musica. Iau son libre per vus, non lo cien, veng, vengiciun, trenta e selegrel sin vossa vus. Sim vies djevish, a tocant lainus on Ricky Martin cun Maria.

0: Un, dos, tres. Bica vos stais en compagnia da RTR. Il concert sin gewies de la domenica token les dodis adiau astialosa fa ben vegni a mi un prim hosp cau el concert sin gewies al Gieli Soler de Domat. Bien di Gieli.
1: Bien di.
0: Nus vensam ciao musica de din gran artist romansch cun ce salits. Gieli Soler, grand fan de Pauline Noat Clana, vi?
1: Eh?
0: Vais lue albums de Del en vossa fonoteca?
1: Ah, io avevo perso un po' da quel ordine, però il codice de Del che Nicolai ha scritto, allora in per CD vai away. Allora in una cassetta di Sgurdibles avrebbe voglio apparare, sai?
0: Ai, ai, qui hai, no, vedi? Forse ce n'è la brocca che dà da un in recorder di cassette ce n'è.
1: Ce n'è poi in trantia, sin vuol proprio.
0: Asciò, vai nu seba, RTL concert in Gevis, adiau, vus vas cerniu oz la montagna de glatsch. Da lai nus fei budien. Gieli Soler, ci sta tonson, scesi il program? Pacific.
1: Ah, so entro montagna di che spas.
0: Bravo. Forse un chiles grande scalire.
1: Io sono stato per vedere voi, sono del saboio e spazzano.
0: Oh no, lui è... Tutto lei non usa un Paolino, è chiaro, senti, gli è verde, vede di già.
1: Ok.
0: Avanti che vengono i miei cavoli. Un grazie per te, Gieli, una bella domenica.
1: E se mi giunta bene.
0: Stai bene, ciao.
2: I deri ne hanno montagna di glaccia di freit, ma dal nord con un gran buttaccio in il vento dal nord e la zofletta vende dal port. E la giaive, giaive, giaiva, e mai non si sfermaiva il vento e la zoflaiva, parabla spegni fain. Che si splenduran steiles, la saire tessa teiles, ma il sulai non ha il glaccio e splendura sul butaccio.

0: planin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren ang proer in morale, il glatsch quel algo in fretta, senza rivir il gnif. Ma l'umande per exempel, quel es in terzic più sempel, quel es in power sdrac, da sper una montagna da glatsch.
1: Il Paulin nuot cla, la montagna da glatsch, ina da sias canzuns che resten eternas. Gievijada oz de Gieli Soler de Domat, che valuo so forza a faina flotta spasiada. Avon che vi me macaul. Adio a scelosa da al benvegni ad Aldo Manec, che telefonesce a nus de Birsfelden. Bien di Aldo.
2: Ben di Gavi, bien di a quere, bien di si ustea, bien di si su bici.
1: A tu, squadra che tu, la nenco e casa.
2: Tu, squadra che tu, all'un prim lescio, io hai treis gewiss che hai, che levo tornetto, la prima, l'idea di un sesto stai, la fin delle anna, sia la succelva, su bici mo ste, allora, levo nos visitamio fra a lieti, a valetze era buo a casa, Nu se sunt zvar scocoiei uzit e la sua selva tisas i arvala ies, plutab, dien, tot viat, a bella era bot un turn. A pe, bine, sunt curice le industria de bon flauel. A zi, eu le vol solida miu fra ei, William Prima, ki vizat vel tot bien, a la proxa mara cun son si muște a spronze posetire. Aber, o să vai un dus autos gewiss, in der Respektiv, dus autos Kompliments gelesen war. Le Prem, wenn es die Lekasun, liede die auch, da stand zusammen, die Suvic, e la Krone, a Gianta, die la Zita Tour. A kundus und zusammen era la Elisabeth Bass, la Maria Tour, a la Tina Baselgia, quei a Amicis de Lida, a nus wein, die in Gustus Gianta, a die Stoi fein Kompliment, della città per sé buns capuns quel che sarà in smotterella alla prossima gara che sono per spai si su vich se spruntainus a io spero mo che la ustrengi se io viato in sa che mai io è mo diu che al via arveniera su internessa quando mi tipic per nos vich che si su internessa ma vanno dire tutti E l'ustraio aveva in principio dopo la sfenda era a casa a preparare.
1: Appinava una giunta, al Barsau, una vera.
2: Al Barsau, exact. Retrudienzio da Biala, Biala, Retrudienzio. Bien, noi siamo un buon mostai a giunta, perché noi siamo in Lida, e noi siamo in Priu, la cagion di chi si mostè a teatro la rivolta e la cadì. A quei vera mai stauti, cioè, fece di, qua era la premiera, e era tutto sbagliato, erano venduto, in compliment als artisti, a quelli che hanno giugato, also, se fossimo stessi, ma se mi era, poi, a un inega, a quei vera mai, cioè, impressionante, con son, la fin della, quella claustra bergiava, che venne fatta la scazzola, poi faceva vera mai no, super, alla l'atmosfera, la notte, con quella slish, se c'è la scibe, vai a un mai più in su selva. E io mo, se ti c'è alla possibilità da di a miracoli, se da in ien miracoli, verma in complici. Poi fosse mestre il diviso, io le sogno lega il nome della Ida, ad io diviso a tutti, bene a tutti, a solidarietà e a ringrazio Facebook per cui noi viu a farci buste. Ma questo è
1: viu a godiu. A dosa per fini dati a un musica ad gli Aldo Manec ha ancora ciò in tetel de musica che catapultesce el a navosa el zon si sonta in toc della Gigliola Cinquetti. Aldo.
2: Yeah, va in exacte. Non ho l'età.
1: Fegbi.
2: In canzone che noi cantavamo in essenza, ad gli estemi avevano sempre il tempo di non all'età di romarti. Quei erano altri stemi scozzoli, ne vedi, Gabi?
1: Ah, era probabile in te cautere, sono in te più giovane che ti. Io sai, mo si immaginava che era.
2: Yeah, esatto.
1: Grazie, Fitch, Aldo. In abbiale domenica. Stai bene.
2: Grazie, ciao, Gabi. Ciao, ciao.

0: La Gigliola Cinquetica ha guadagnato il primo posto nel 1964 a Copenhagen. È l'Eurovision della chanson, aveva quel nome lui. Le senti già venuti a noi continuiamo con i concerti in Giavigia. Di oggi da al benvenuto a Marlene Solinger Santa Maria. Buongiorno, donna Marlene.
1: Buongiorno, donna Gabi. Hai au salutera tot a zotto quel si teiglen radio er quel si nu teiglen einfach quel si me conoschen. Je vu una bella domenica e hai guarda süde wo ja un paar plaun a ja zeiter spaß wo nur der spaß e gnu quant il più grand chat e si guardate was es anda e di so se da guardare un pa e vai per un mantun di schne e hai e a tutti quelli che ti conoscono, ich mir quelle donette, ci sono le tempate, non potevano neanche riuscire ora in il chat che non va bene. E questo si può da denti, si può chiamare, si può dare chat, also per me in una abitazione, è in cellulare, e sono sotto il tetto.
0: Ui!
1: E l'anno è giusto che c'è da dare.
0: Non sai se immaginare che è caldo, è sotto il tetto,
1: sì.
0: Allora sei semplicemente a farsi baule, vero? Fici baule da mano.
1: Tra le finestre, tra le tende e le seire, lasciare verte, lunge, io la vai.
0: Preciso, buoni tips di Marlene Solinger. Sì. Io adesso partirò da quel caldo, esatto, scioglie oggi. Donna Marlene, vous vois per cui tutti ne divisavano una canzone che play a vous, ne vedi? Lei non sotto.
1: Sì. Hai non te gnai not che der rote diamant das gerste rote spaz in quella ma plage beine forza mo più che la plage
0: con garanzia
1: per tot che quasi taigle forza plage e non sa
0: vai vai non grazie al fegge donna Marlene
1: e una bella domenica
0: qua di visione a vus stai bene adia.

0: Der Rote Diamandels, Kastelrutter, Spatzen, Singevis de Marlene Solinger de Santa Maria. No lotschien, wenn ihr schon trennt, la Nummer de Telefon. Per vos, Selize, del Telefon, vai vos, Carla Oswald, che telefonesche a nus de la Alp Raveder. Es quoi giust?
1: Hai, quoi è ben preciso. Ja, sono in Alp Ramesoni, les gli avvisero tutti una bella domenica, un po' stutto mesom, mi ha messo mia sorte o la bassa, i miei frati o la bassa e hai a tutti questi mi conosce.
0: Donna Carla, essas vus lu supli liung temps ad Alp?
1: Io sono tutta sta ad Alp, come sono prima c'è una nascita in laur e tanto rai veniamo su lui a ciutra da me spino.
0: Ah, flot, lu vais a vonda occupazione in quel caso, ha?
1: Abort, hai.
0: Grandius. Donna Carla, vous avez déjà vu al bösch romansch?
1: Hai.
0: Nous odin ils Grischs e Johnny Petterelli.
1: Precis.
0: Donna Carla, a vous avies uma de tutta la compagnia si l'albre veder, car salit de tutta la squadra RTR.
1: Grazie, Fici, a vous tous bravo per tutte le emissioni che vuoi fare.
0: Grazie, Fichun, Donna Carla. Tutto il bene a voi di una buona domenica.
1: Grazie, Fich.
0: Adia, stai bene.
1: Arrivederci.

0: Il bösch Rumantsch. Sind ja wischde Carla Oswald, kai si l'alper weder kun si uom an uns divisione in a buona stad wie ne won. Al telefon vai us Hilda Czernach, che telefonesch an uns de Ferdin. Bien di dona Hilda.
1: Bien di. Bei alles, ich schon benel, schott ich per me, per tutti che conosce me, a cicatelle la di Rumantsch. Ad io ar in ideale domenica, spara d'un brivo e c'è tutto.
0: Grazie al fecch, dona Hilda. Vus stai è un brivo, ma vus des dich vostra casa a di preit a sci grossa che se di relativ fresche in de dents.
1: Ja, ja, le not, e arvi, se dice, ma lui è di fresche.
0: Grandius. Dona Hilda, pront per vus il schottisch. A di stai bene bella domenica.
1: Grazie.
0: A vus.

0: Ei drova forse in tec pazienza de vigni a tra o tel concert sin je vis no lo chien ven venche chun 30 e la ai la proxima ca ai ternus el concert sin je vis la Lidia Domenic de Sent bien di do na Lidia
1: ma bun di Gabi
0: allu tot en norden a Sent fai ca as ai caul
1: sì. Noi de bel chat, noi is un jol camping e ecce vos gius pront la roba per brassar e de vol zomens brassen il zabiade sun el qui
0: ma tot perfect in quel caso ha sin zei de sent vain sol jul camping usur en ni neua
1: ma en a una rolotta sur en motra ljot fort vain di notterlu
0: Flott, flott.
1: Però quando sei tanto ne hai comprato questo, il primo giorno di me fu spiegato il tessino, io sono accettato tutti i desideri di questo flotto qui, perché si può venire in svelta.
0: E si può venire più svelta.
1: E si può venire in svelta e si dovrà forse più svelta.
0: E se sto buscando in colonna, si dice, cosa di il tessino?
1: No, qui non è.
0: Lidia, io suppongo che voi salite la vostra compagnia.
1: Ella è solidar a mio figlio alla base con sua famiglia, allora lei è solidar a mio due figli, a Heidi e Darlet, ci lavorano la bottiglia o ci hanno la bottiglia, ed ringraziare ad ella e a tutti per tutto quello che ci fanno ad un e per il becce non vanno in sembra. E allora lei era tutta mia fragranza di una bella domenica e ci vogliamo tutto il buono.
0: Fegge bene. Per quel che vuoi essere usata...
1: E questo giul... radio posso credere, grazie per le belle amiche.
0: Oh, grazie al fece, figliano sbuglien. Donna Lidia, vuoi essere di visau, zelecli la bamba la lo, quel che vuoi figliano usare il camping, ne vi?
1: Hai, questo qua c'è non fine, è per esempio l'una figlia, dice, mamma, questo è scovacanza.
0: A vuoi essere ragione.
1: Questo plot, c'è sponire, spo, serio e far plot, hai.
0: Super, goodi fece, Donna Lidia, tutta la famiglia.
1: Sì, qua è odaina.
0: Yeah.
1: E tante grazie a te Gabi e a te una bella domenica
0: grazie al Samiglion
1: grazie a te
0: in garza lì a tutti ha?
1: Bene a te grazie
0: stai bene Lidia ciao ciao
1: grazie a te.

0: Il giovis de musica della Lidia Domenic che presenta oggi la domenica con sia famiglia el camping che dos dati lo gliti gliti in biento carn giù del grill. Al telefono astiosa fa ben veni all'Anna Maria Tomasetti Brail. Biendì Anna Maria.
1: Biendì.
0: Champinau al gentà.
1: E se vai giù quera.
0: Son da dici.
1: Son da dici.
0: Domanda dus Müller.
1: Il gentà vai a quella cazzetta e vai a spiegare ves che veni vit l'under.
0: Oh.
1: Son dati pitar gentà.
0: Oh, ti trovi un tic pazienza.
1: O sei domenica.
0: Exact.
1: Ne ve. Ve.
0: A chi vuol salidà, Anna Maria?
1: Io le so salidà da cor, da tot mio cor, è il nome del mio uomo. Alla Josefa Wolf vicinau, dalla Lucia Schwarz giuquera, dalla Lucrezia Meissen si accletta. Queste ore di mio uomo, mi esquinadas, deo les fa in pin prigè, deo les scecante una canzone, di vigine biala domenica, a buona riconvalescenza, a sin bien se vasi pus poi negada.
0: A di vigiau?
1: Naturalmente, car salitz, a di vigiau vai eu in a canzone, Carezia in flur del cor mi si dau de suroin.
0: In effetti buona scelta.
1: Spero che lo dagli un plesie. Io croccio.
0: Io croccio. Anna Maria Tomaget in carcelita del Pauli, ma rai ben de vuse toccan in autrega.
1: Gie, buongiorno, grazie. Quello vi ho prendere a pezzo.
0: Stai bene. Ciao Anna Maria, stai bene.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a lei. Ciao, ciao.

0: Il cormische d'Aude surrein cun Grecia en flur el gevis de musica della Anna Maria Tomaget de Breil. Din cae trovau un pau pazienz el Daniel Alig den Diast. Bien di, Daniel!
1: Ja, ule, se di Dani un prim el genitore, se fa en transparent, a quels che in ad alt cheu, mi wau che ier d'alp, an Diast cheu, sa senta pigniu, das, let ier d'alp, per quei wau voliu quella canzon, ne, ed ein stasseuns a tot, sco jainzi d'alp, uomini in sic, catastrofa, con la maia al da baibu, ne, bum ok, o e giù alla bassa, i zee, sì, ja.
0: Un halt in onda si cira, ne vi, allu,
1: Daniel. Ne, ne, ne, quel fos tot.
0: Grazie, Daniel, nus ven, sam tiau la canzun del cor viril zignau, il pastur Silalf, per dedica quella a tut quels che in ad alp.
1: Ad alp, ne, genau.
0: In a biala domenge, Daniel, stai bain.
1: Grazie, fec,
0: ciao. Ciao.

0: Il cor viril de Zignau con una canzone del 1969 divisata da al Daniel Alic che ha divisato tutto il bien a tutti i pastori e pastori d'Alp. Al telefono va usa la devosa che può tra oz Adela e la Carmen Haldimann che telefonisce a noi da Zernetz. Allegra Carmen, benvenuti.
1: Allegra, also io e gente divisa tot una bella domenica questo ci ma conoscen postut e hai e c'ha la canzone va sia oient a il tempo quel passa dal hours e alcne punto mo in blu da dir ides a bes co barcia Plus B, quando è in blu dato.
0: Tip top, grazie al fetch. Grazie al fetch, Carmen. Lutte, noi non siamo nel Siowers, Arno ed Aldo, con il tempo quel passa. A noi stiamo con il concerto, in Giavis, quella è Plaunet Vergaus, ma quella che noi non siamo antire d'entraccia, sono entraccia e giugà di alla da fortuna. Grazie al Carmen, in a biala domenica.
1: Grazie,
0: stai bene. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: las novitats ter RTR.
1: Il 35esimo bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, qua è in nuovo tempo da record. E la 33esima edizione della Street Parade sia stata per Giaivla, bilanzia polizia e forze di salvamento. E Laura, il suo intermezzo si forma in nivel più spesso, locale ma in poi plovrizzic. Ieles dodis, al microfono Live Caduff, piangio. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35esimo Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp da record. Per il radunt 38 km con un buon main 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strusch in 1:50. Veni secund, con in retard da mo pauca secundes, e il victor de l'an passà Andrin Belli da Sagogne. Completa il potest Scott Terz a Timon Rüeg, il Turicais capitesce dentanza claustra. Ter las donas a triunfa Alin Epp dal Centun Uri, avant la totescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrala. Tot en tot en staza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia 2026 radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche in il programma las cursas con bun 130 ufans. En il tunnel di Slabella hai ir so intermezzi da una collisione da Davos. Una persona sei venita blessata a leva main et hai stui venir trasportata in l'ospital regional da Tuseun, quai comunicesce la polizia cantunala. In dal auto sei venita ne già ferma main. Per vede l'accidente sei il tunnel stasera durante un'ora. Il traffic tra Rota Bruna e Rehanau è venis via sur la via Cantunala. In conseguenza, hai da lungstems da specia. Radunt 9.000 personas, an questa findemna, sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tirano in bilancia positiva. Las masiras da segertat saien sa comprovadas e di saia stappa Giaivel, scrive la polizia della citat. In tot seien 30 personas venidas arrestadas, trantar auter per vida enguladits, blessuras corporales u comerci da mez narcotics. Plin avant aien passa 900 personas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protección e salvament da Turic. In Svizzera stoppia la protección contra violenza sexualizada tras daguts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra da Sanadat Elisabeth Bomschneider in una intervista con il Sonntagsblick. Potenzial dete a consunt ter la prevenzion et informazion. In la publicitat na sa finus sta memia pauken conoscent che da quests gas possien er capitar a casa. Bomschneider ha discurit in gas che venia la lisch per de curt in il Cantun Argovia doa in anterior politiker avair mes pliras dunas ed in a minorennas ut drogas e sil suenter avair viola elas. La Polizia Federale ha surveillato i membri del Cusel Federale durante il zon 1930 e 1989, quai de mussen recerches della Sonntagszeitung. Tut en tut seien 39 Cuseliers Federals stats per tuciats. La Gazette della Domenica nomna 30 Rauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger u Ruth Dreyfus. L'affaire da Fischer si è venuta alla Lisch il 1989 tras una commissione parlamentare che ha intercurì la demissione della Cusaliera federale del Letztemp, Elisabeth Kopp. L'affaire da Fischer a Musaka passa 7.000 persone ed organizzazioni in venite controllate e documentate durante decenni. Ed in una novità dell'exterior, al Leida Garda in Italia sei l'incendio da Guauz puspe sotto controlla. Il radunt 250 evacuati hanno puspe poter ritornare in loro casas. Il pompiers quintendentant che venia anche a durare in 5 dies finché hanno stizza mince flomma. Il fiau era utora il venerdì sera, antras la sicira ed il vent e l'incendio si era svelto. Avions e helicopters han prendi laua or da lei, square or da swimming pools privats per combattere l'incendio. L'Italia patesce da pi emnes in una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi.
0: La meteo.
1: Il suente mezz'isa forma nivels pli spess, local ma in poi plover in zic. Las temperaturas maximales sunt tranter 25 grad in lenge di notta, 31 grad in surselva e 35 grad in la region de Cuira. Dabei un dat in a mascheide da soleil e nivels, quaiter rund 32 grad a Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, dir speral che vos passentis in am Parlaivla Dumengia. Natural, mein Ihnen, bien appetit, je vise a vos Gabi de Gonda. Fortunque biars, san gude in genta opulent, ston altres personas volver minche de tschun per vignetras, liamna vignetral Mainz. Talas personas rovenien per klitsch a git de la maisa magica. Tischlein deck dich. Nus essen stai mera, co quai funktiona. Bic vus stais con nus.
0: RTR. Credible.

0: loud.
1: Ecco che è stato Gioia Marlin. Vostet leis RTR il domenica con us vai diebain. Tutti noi siamo conscienti, la vita è una piccola, un planile frasciera per l'antica famiglia per l'antica amna, che costa ben più che 20 francs. Le persone che trovano agito sociale, che hanno sbatter, un più fatto per venire atrás, con il costo. Per sostenere tali persone e tali famiglie, dati l'azione Maisa Magica per tutti Tischlein deck dich. A Landquart dati depi 10 anni quella purgida per persone portugadas de paupredat. Tischlein deck dich porge a quelle persone de fa commissions per in franc simbolic. Alla Natalia Weber è stata amara con la Maisa Magica funziona a Landquart.
2: In la sela della Plaifa Langquart si radunano mince lundes di quartens lune in tondes volontaris, mince tendu per da pus, mince tendu per pipocs. La grande parte del son pensionos ci vuole fare del buon a qualcun. Tutti portano squasels cocciens ed una tevlina del nom. Con due bus vengono loro portate le mangiative. Tutte roba ci non vengono più vendite in le bottiglie, con Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data di scadenza e sorpassata o perché c'è il pacchetto su un po' donne giù. Ma tutti i prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mi c'è tanto da quelle donazioni da persone private, che possono essere mangiative o roba con polvere della vera o pevel da bestie. La legge dei volontari è loro scoprire di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutere un piccolo marcio.
3: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta e qui è il stand del più grande, ci dà la più grande lavoro, qui è la verdura.
2: Bernie Riedi è uno dei volontari che lavora da spettrai senza la Maisa Magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le Harasse Verde ci sono implidi fin sui som, passo per passo sui Maises e sortisce i prodotti.
3: Il lavoro da noi è durante questa ora, roba marcia. Questo deve essere attrattivo, bello e netto e vai.
2: Curce tutto è loro pronto sulle maise, evra le porte e il primo cliente per entrare. Dal primo posto è mi dimostrare la carta del servizio sociale ci permette di dire fare commissioni per la maise magica e pagare un franc. E loro fanno la ronda tra le sele e non c'è tutto il prodotto sulle maise. Oggi dunque si vede frutta, risotto, salata, pomme e citrons, cirege, differenti spams ed er prodotti giets ci vengono bene ora ai clienti, scem con sé una tasca di sfreidir. Ce ci nudo è alcohol e be singole volte o quei charn anche il sortiment. Oggi non è però il caso. I clienti passano loro un sieve all'otter da un posto all'otter. Non possiamo però semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che avessero con la gente.
4: Grazie, grazie. Das sind so blasse Sticks. Musst du tief früher tun, zum
5: abzuhören? Merkt es das schon nach denen?
4: So richtig grudelig.
5: Genau.
4: Dann habe ich noch Ostereier.
5: Ja, gerne. Danke vielmals.
4: Schokolade.
5: Ja, wenn ich so heiß bin.
4: Ja.
5: Danke dir vielmals.
2: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorvenga la cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle clienti della Maisa Magica. Ella viene regolarmente a fare commissioni per ella e suo figlio ed è molto contenta con cui ce l'ha a surfnia.
5: Heute war ein guter Einkauf. Haben gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich das nicht ganz verarbeiten gekommen, aber ich habe jetzt einfach so einkauft und genommen oder mitgenommen, sage jetzt, es ist ja eigentlich für einen Franken ist das ja gepostet, sage jetzt. Habe ich müssen sagen, was das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne über andere, ich muss es brauchen. Oder?
2: Ellen und ich sind Pelunica. Finde 60 Personen wegen Eifne per Eifne in Lündes, die ihre Bleife der Langquart. Jovens e Wels, Personen Singules und Familien, Esters e Schweizers. E per tutti sind les Regeln les Listesses. Mein Schön paye un Frank e po comprir quei celves gugent. Per Sandra ist es ein grand Sustain finanziell.
5: Also ich möchte sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich möchte sagen, wo kannst recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
2: Uscè sostenga la maisa magica las persunas per tucedas da povertet e salva automaticamente ermangetivas cignissan uscè lieu butedas da vent. A las trais son erpasos ils ultims clients tres il marciuin e se resta l'ora totuna in ce colciosi in avos, l'ora pemiz volontari spilir qui accesa e svesa erince salvir una ciguola o una carota del compost.
4: Danke vielmals.
0: Grazie.
1: Adesso che la maisa magica a land quarta sviu salva Ion Vergau, tocan 44.000 kilos victualias, quinzasse viu reparter a 7.000 docen personas.

0: Vento. E te gvent pudessi verti oz per evitada bersa e la calire del solei duast. Las dodis a sedi jaisi. Tene en vete als clubs de balla poi alla cadique ed in una più grande sfida. Ai dat ad in pipaux a fons. A per quai an als clubs de balla poi tron rabius, quel de se drumuste, all'Union Sportiva de Nista Vanasa, organizau ir per la seconda ga al di de fu fernadi per a fons dentro ciuna sedi jons. Els en vigni en roches. A Jon Vergau eran ion si sonta, un schon si attonta, ca ein marschai sil plaz de bala poi a tuiec. A nies reporter Andreas Vieland, el e staus.
1: In te canzemon che ho una pulita vusa, perché sto per un greo alla bocca, eh? Cars juniors, preziai genitors, d'amaturs del bala poi, nus del comitè d'organizzazione, ven gran plegè che se se scheu, tons, Wenn du Jan Vergau, der Bianonzius, und wenn uns sehr tante Dusenonzius, quelle Gräschen uns zum Fett.

0: vegni per da Balapai e Bupper dat la Plaiz. Cun tons a fons ed Antoni in prim stau da fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
1: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
2: Vus esses tiara tu desce, estes gat prendere.
3: Grazie.
2: Luving en avant al Thomas e al Samuel. Vus esses cu l'Italia.
4: Alin Berter, Bigna Wittmer, Finn Berter.
0: Mincia gruppa lo suvenu in nom de dina naziun e da sadrun ai parinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstei, che vengono messi alla gruppa Spagna, l'attual campione mondiale.
5: L'idea di quel camp è che noi lasciamo venire a ricalcare i giocatori nuovi per i clubi della KD. E è chiaro che noi vengono che è bene in quali che datano già un ballo poi, ma che fa noi? Lei deve rinforzare semplicemente il progetto di quelli che datano poi, non spero che si chiama il progetto del ballo poi. Perché il futuro, se noi vediamo i giocatori, so che vengono per questi clubi spinti relativamente stretti da con le equipe attive.
0: A Sedrun vengono usati un po' la base del Balapai, che è ben 20 trainers dall'intera regione che si mette a disposizione per quei scinum non fu fornati.
5: Cause tecniche, città penalti, da pass, sono andati in pin turnier, sono andati in tà, queste sono le idee, in te deve dare spettro, sono in tir giuc, also tu giuc del Balapai che hai un vero mezzo in sorvegno di quei torni.
0: E da cosa drun? Fecce simpel. Ils tuiecins han una super infrastruttura d'Anton Beaumont.
5: Se drun è stau, è discussione per la temperatura. Non so anche se capisce, forse 2, 3, 4 gradi. Più mi giovel che in giù viaggi. Lui che non si intorno è fantastica l'infrastruttura. Non so anche quel centro che è una super causa. Non so anche il plazzo grado da tir. Qualche rebo da negligere in caso che non avessimo di uscire a tavola, ma non avessimo la scuola relativa di tirare, non avessimo riservato qualche la hala, io denke, plus la hala in scuola, che fosse stato possibile di mandare a trada in dita a tavola.
0: Ma uscire a tavola, questo russo è ancora simple, e in ulteriore di bellezza, in di perfetto.
1: Giovanni, vuoi essere biaga? E se anche tutti in schmoi, non provi di dovrare il piazzo. Vuoi stare biame e minzi in lauta?
0: Sei strano. Che vuoi fare? Tocca a noi.
6: Dau pass.
7: C'è doppio pass, defender in tic. Dau super, tocca a noi.
8: Oh, è un po' strano. Se noi vengono a fare le forme di tenere il ballo. E ora, per quelli che hanno il ballo, è un strano, non trovo il cuore sventro il ballo.
0: Vittir la calire che fa sua pulita. Ma alle 12, specie la pausa da mezz'di, ad in stupendia età.
9: Paun con differenti salate e differenti sauce, pasta e due sorte sauce della pasta. Io creino le tomate di bolognese. Se entro dati un fritz, ciò io non animi auch. Ci bia salate che aveva un po' più salate da voi, se non erano tutti, so stai.
0: Di Pascal Albin camira che funziona un po' spelplatz da vostre culisse, perciò i dat lavoro.
9: Che questo è più circa 20 giunti o 30 che si dite, also non vengo auch. Bin auch dir, wenn es per cene vein, usa per diantà. Jo, che se veramente d'organizzare una massa, ma non essere in poligo un comite, a dire minchin che fa. So il lavoro da un'intè de plie, se gli da un concello, non va qua bene.
0: E durante chi vien fac prom di diantà, marci tutta dobel o da dos il plaz.
10: Sempiai, noi siamo entrati in fondo. Otto ne dus a din attacca. Consentino fa quattro triangoli, quindi va, a cias dus, qua scuonto c'è un braccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. No, Samo, no, no, no.
11: Jawohl! Super
10: Goalie! Hey, stopp, stopp! Super, was
0: war? Super, Foss d'Antonesche, tot quels Afons restassen, lo è fidaivel sal Balapai. È un ditch-ditch, perché ils clubs fan un pau quitaus, con zone l'US Danista Vanasa, sco il president Daniel Cardiet l'hai senti.
12: Per noi è quello existenziale, per un momento, noi siamo in un'equipe che ha una piccola mese data, su 30 anni. Noi siamo in buona, in l'altra che cala, che noi siamo anche in un'equipe l'altra romplini. Abbiamo un'equipe attiva, siamo in un'equipe che lavora nel club, e si morì. Per questo noi siamo studiati a Covina Vonni, e per questo è quello tram decisivo che noi sappiamo motivare ogni turno di giocatori. Per noi fa questo in te quitaus, noi siamo piuttosto alla situazione che ne risulta di reagare.
0: È un mentre la situazione che il CBS Sedrun Musteca insomma ne gina equipa attiva da più d'usons, malgrat che gest quella regione ha in mantun juvenils, juniors, Suleta quei di de Balapai en bien chun conta da si attonta dusa fons de Musté e Sedrun.
3: Ja, quete che al problema che nos va na bina massa juniors, aber chi volu se in te chi vengen plevels, se di quai alla ve dechne de tinis, nils activsha, cala in el auto se. Lu stoni c'avra di forza ple lungs viedi, se di quai jo jon stevni gie plebaut ne schluain, ne tocca jo tron, a tots

0: fagevan un bitche plecun quai l'oppa dins a bier. Cioc van us coda dels trais clubs de l'Acadì, prolungio mi chiedels biers juniors.
1: Mo che venien puspei da clamar in veta in equipa activa sadrun, da jezza Franco Curgelas il president del club grons dubis.
0: Con l'equipa in gieda ne ven, se qua greif. Io son plettos skeptis che non si non va in equipa activa coda sono mostra. Fos gie bi, absolut. Aber sen lunga veste stanus l'uvranzi amon co con le unioni dell'Acadì a Falonias Pusaivel.
2: Ok, potete svegliare in ballo, non spostate così c'è da voi.
1: Fanno bene?
3: Bene, sì, sono contento, super engagato, piacere, da Laura, tocca a te, tocca a noi. Noi siamo anche la gruppa dei Pivei, quelli da 12, tocca a 15 anni, quelli sono i basics, capisci tutto, diente in più dettagli, passi, età, esercizi, oggi è contro 4, eccetera. Sì, si dà tutto, da qui in B marà, da in B, mo sa.
2: Sì, c'è? Ah, B! Costis, italiano nome quel collo pieno, collo pieno, boom! Bien, bien, bien, muovini, muovini! Questa può funzionare in prima gara!
1: Il dì de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trenaders e responsables da discutare e filosofare. A miez il plaz gest in quartet del Cebetron Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
4: No, non è così da crisi, non sono semplicemente discussioni riguardo al futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio le juniors, le giocatori attivi che non sono in quelle equipe, cioè che il futuro porta, se c'è quella collaborazione, se c'è quelle equipe che si vende a mantenere in terza liga, se c'è qualche fosse ideale, se c'è in quarta liga, per sostenere quello al meglio possibile.
1: Oz paren ils quitaus d'anton tots da d'esser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nur chi va bomo pil sport, ma baine pil pligé e la compagnia.
5: Ier fetch cool.
6: Bien, pligiu fetch.
1: Ad ossa negra sil dienta?
6: De fetch.
1: Ves formats?
6: Riese form. Io spero che dati c'è bien einfach da dienta.
1: Mo avon chi s'ha scapai ils affons da vos maisa, aio tutti ne voliu saver den qualin c'è chi vuole contonger col Balapai. E ton sai tradì, i sia mien gron.
7: Io des budente il FC Barcelona.
8: Io des budente il Bayern München fos Mittelfeld.
9: Io des budente il Barcelona et vuole essere Stürmer.
10: Io des budente il Barcelona io crei Flügelrechts.
11: Io vuole essere Tottenham Hotspur Mittelfeld.
12: Der Profi ist der Turic, nicht dran. Ja, ich bin der Turic. Ja, man nimmt mich dann mehr als Jux, der Turic.
2: Also ist das cool?
13: Yeah!
2: Super!
14: Mascha qua cautuna budels stars de Javigny, chelou, saio ebo pli. In 4 minutes, les 12 mesa. Bien dit!

0: Vus dat leis RTR il jeles 12 mesa il jeles 9 duest e nus gratulein.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Yeah, dots cun quei qui jai dumengia, forse qu'il... El gentà ha un tic retard, ni quins prend sempre mai un tic-tic piloc. En mince cas, per cas che vus ni zois la tourte d'anniversari, nus esam prons cu las gratulaziuns. Io son Gabi de Gonda, vai gost de sta con vus quest'ura, e alla fin de l'ura de las gratulaziuns sco a Dina duas entradas libres pil bogn en Giadina. Bain vini! A per ozils nov duest vai os serviniu treis gratulaziuns e la gratulaziun per la giufna de la recia quella vegn ualsco am prim. Nus vens serviniu ina gratulaziun per la Jana von Lanten e la stat a Ramosch. Jana sa festiva oz siu quindijavel anniversari. A per Jana suan dontas lingias per gratula. Ciara Jana, per te is quindijava l'anniversari at giovijain tot il bun, sandà e fortuna. Bain bot cumenza tes ultimo on de scola er per quist on blera satisfacziun e bels moments cun tes con scolars. Saluts e giode tes di cun tot tes ciars, Pin Stefan, Tanta Corina, cun Sandro e Dario. E per Jana, dati e musica. La canzone Temp da Rastò Trais. Bia plegé, sincera gratulazione a Jana, ad oz naturalmein in bidi de fiasta.

0: Musica romanza da Rasto Trais. Temp venus di studio la canzone che veniva divisata da Jana von Lanten, da Corina e Stefan von Lanten con Sandro e Dario. La Jana ha 15 giorni. La prossima gratulazione va a Pruasch de Do in Lumnezia. Lau, noi che non si scende il reminente è per mettere la scadiola RTR. Noi siamo venuti in una gratulazione che è stata scritta Car Ignaz. Noi gratuliamo di avvisare in tutto il B ad Albien per il 40° anniversario. Tocca un pitart sin in viva. Cordial saluto della famiglia del Martin. Adoz a Martin Schgier e telefonau per gratulare a una gada personale, ma in quella gada vinci zompa che tau la scadiola per il jubilar Ignaz Paul.
1: Ves budienni vai gran plegere che vai segno da tras sei per mettere la scadiola a Ignaz Paul da proasti che festivesse su gran tavolo. Ti vi già in adelto bien, de sa da lavar tots les misines a les vacas, quel che se dà quella domenica sono un po' lo arvar in qual per forse per inni l'altro come vin.
0: Lui si è bien che gli hai gra curdaus in una domenica a circa Ignaz Paul a quasi li giau als mauns ed il spais a sto probabil oz ad astia e fa fiasta. Ignaz Paul, la gratulazione de Martin Schgier, scordic, quella venide completata con la scadiola de dertiere, quella venide comprire lo prossimo maine in vostra scaffa de brevs, nus divisain e a vus in bi di de fiasta. E tels auguris de Martin e sia famiglia dati e musica. Nos vincem ciao hoi boda de Mark A. e Traufer.

Schweizer Soldaten, la Società de Musica Medel Lucmagn con in marsch che vignus divisaus oz per gli anniversari de 86 ans de Albert Pelli el Center de Sanedat Puntreis a Musti. Tja, ad osa eisi 30 minutes avon Lina les lingies de telefon per gratular quellas in aviartes a tot quels a quellas che an oz anniversari els nov duascht, so weis vus gratular con un titolo di musica a fa a scegliere in pin plagi. Ni trametranus in messaggi WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Der Kukau ist auch Krestewald. Du Hunger, der Rungs, sind ja wie de la Hilde Czarner, ka gratulau Oze Margrit Falcher, de Masein Gautz, ja tante 3-1. Dir nus wei wien wank und in a Gratulation gewinn Judas Surseisa, beim Vini Conny Mirer.
1: Yeah, ciao, Gabi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: A citer mettes die Auguri Sotz.
1: Ja, lass dir wie sagen, mir Felia, Anita Zindel Mirer, gestat Johann Meierfeld. A je visa tot bien con sia familia con sia nova plazza calanci os calagi grand plager a da calastecchi naturalmente sauna le eich è important a nusse la grain che nusse vain venia fa fiasto con ella sento mi sti a stanze
0: ma che flot
1: sia familia
0: che flot tutz gewanna maia villa ots
1: Tot gewanne meine Wilo, die Beine.
0: Ein Fafiaste Kulanita. Wus weiss Rijun, wus weiss Rijun, der Gudela Familie, der Gudela Kumpinia, ein Feindig Fiaste Kulanita.
1: Die Beine.
0: Conny, Ihnen Canzun d'Anniversari. Ich glaube, Ihnen das Piveglie, das Pien Conoscente, ist quella des Amigos, quella Venus am Ciao.
1: Quelle sì, Pien, forse si può più stil, aber il text constat.
0: Exact, jetzt è l'essenzial, ne vi?
1: Alessi mi è essenziale.
0: Grandius. In bi anniversari con l'Anita, a tutti bien.
1: Grazie al fece a te. Noi ci visiamo in tutta la tua famiglia, Sabrina, a Nicole, con la famiglia, a tata.
0: C'è bi. Godio la fiesta, ne vi stai bene.
1: Grazie,
0: fece. Ciao.
1: Ciao,
0: Conny. Grazie.
1: Grazie.

Sai questau ina delas pli famusas boy groups dels onz 80, 90, pitosh, 90. Quacau è l'ora delle gratulazioni alle linee di telefono, quelle sono avviate, se vuoi le gratulare ad una persona che complanesce oggi il 9-2 al di di fiesta, al di d'anniversario. Non lo c'è, vengono 30. Vuoi sapere che pesce è trametrenus in messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

RTR, Lina din Quart, Aisi, nus vai nu diu elas novitats al Janis Baumann da Igis, agudignau la cursa del 30 Giunavel, Bike Marathon, Lumnezia a Lumbreina, quai cunin, temps de record. Il Bike Marathon de la Lumnezia, quel vegna d'esser gran tema cauternus è questa sera d'entre la Stun a la Sis, lo veninus è ad udi il Victor, forse è resuns dels organisatours, ad insomma, forse oggi in una corsa col bike e la Lumnezia, forse si è stato un po' di sua, d'entorno al successo, quel è la fin finale, grazie a tutti, Janis Baumann. Questa sera l'udente la Stun a la Sis, il highlights del Mike Baraton. Edizion 30 Giun, stai Luvit Londer, dentro la Giun alla Sis. Non lo cien, ben 20 Giun 30, se vus leis gratulà, quel de vos appell che io sai fa oz, non sta lei non la Cindy Loper, a forza che in ni l'autre de vus a un gusto telefonà ni gratulà ad una persona che oz als 9 duast anniversari.

0: E con la Cyndi Lauper vanno sur da gratulazioni del nuovo duest planeta fin. Quei fossi stau, adio a stia l'ossa tre la... tre la sort, chica gudogna oz. Las entradas libres per i a... fa bogn. La Anita Zindel-Mirer, ella abitesce a Maierfeld, ella ha 36 anni. Adela, a stia nostro metter oz duas entradas libres per il bogn engedina a gude forse in tic wellness. Anita Zindel-Mirer, cordiale gratulazione, osa mondiona la cerca da sia adressa. Ad a vus tots e totes, che ves fac compagnia, essa stai in nostra compagnia oz, divisa Gabi de Gonda, vina von in a Balezia, domenica, stoizza neua Pacific, el umbriva, bus exponi mema fecel sulei, las temperaturas ein memia altes. Marai, bain de vus abui avonda. Ja son puspecau questa sera a las tschun, lu ai lu nom cautirnus sport total, denter auter e de vart al 30 tschunavel bike marathon de la Lumnezia. Ja s'allegra che vus esses e questa sera de la partida, adult tot quels ca an oz anniversari, naturalmente bia plegé ad una biala fiesta. Stai bain, bis entremezdi e togan pitart.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo entremezdi da RTL.
2: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: las novitats ter RTR.
1: Il 35avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grischun Janis Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33avla edizion della Street Parade sia stata pajaivla bilanzeschen polizia e forzas de salvaments. Quai in dustas temas sozza las duas al microfone Liveca Duf. Buonasera. Janis Baumann dat Igis ha guadagnà la cursa dal 35avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radont 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza a Baumann duvrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund con in retarda mo pauca secunda se il victur de l'on passà Andrin Beli da Sagoin. Completa il podest scoterz a Timon Rüeck, il Türichais capitesce dentant a claustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Chantun Uri avant la tudescia Kim Anes et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tut en tot en stanza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi statan anche sin il program las cursas cun bun 130 ufans. Radunt 900.000 persunas. An questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turich. La polizia e las forzas de salvament tiren in una bilancia positiva. Las masiras de segertat seien sa comprovadas e di saia sta pajaivel, scrive la polizia de la citat. En tot seien 30 persunas venidas arrestadas, tranter autor previda engoladits, plessuras corporales u comerci de mez narcotics. Plinavant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers previda plaias e consum d'alcohol, scrive la protecziun e salvament de Turich. En Svizzera pateschen puras e purs plie plific de la sicira. Perditas de raccolta memia pauc pavel per ils animals e mancanza de sien ci aggiungen stress, rapporta il telefon da GIT per Pures e Purs anvers l'agentura de novitats Kisten STA. Da questa situazione stat aura extrema seien autorsons pitost regionalstades in problem, u seia quai national in problem. Il telefon da GIT surven mincion 100-160 telefons. L'Union Cuselia ha pertucciat da discurrer da vart lur situaziun e da domandar sostegno. Al Laida Garda in Italia sai l'incendi da Guaut puspesut controlla. Ils radunt 250 evacuats aien puspe puditer returnar in lur chasas. Ils pompiers quintendentant che venia anc durar incinstis, fincin saias stizza mince flomma. Il fieu er utora il venderdi saira, antras la sicire ed il vent e l'incendi saderas a schwelt. Avions e helicopters amprendi laua ordalai, sco er orda swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnas d'ina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo sa forma nivels pli spess, local ma in poi plover in sec, le temperature maximali sono 25 gradi in legge di notte, 30 gradi in surselva e 35 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 da Gnesche il traffic tra Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semperverz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica per Ina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villa Decna da 60 anni, quai so inter pli lunga Malsonia. E il 35° bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grigiun Janis Baumann, quai è in nov temp da records. Quai in dustas temas ozza las trais al microfono e Liveca Duff. Buonasera. Hier è morto Alvin Muoz in la Villa Decna da B. 60 anni. Il dirigente, componist e musicist è morto inter pli lunga Malsonia. Le ultime tre semne sono a Elstein l'ospital e anche in cinstis e in ospizi. Quasi la famiglia conferma anvers RTR. Crescisie Alvin Muoz a Rezen e in ravoil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultim a el vivi in la bassa. Al mondo della musica resta el in memoria sco grand talent che sta fermamente engagà per la lingua e cultura romancia. Radunt 900.000 persunas an questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tiran in a bilancia positiva. Las maseras da segertat saian sa comprovadas e di saia sta pajaival, scrive la polizia della citat. En tot saian 30 persunas venidas arrestadas, tranter autor per vida engoladits, plessuras corporales u comerci da mezz narcotics. Plin avant aian passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protezion e salvament da Turic. En Svizra pateschen pures e purs plie pli fitch de la sicira. Perditas de raccolta, memia pauc pavel per ils animals e mancanza da sien c'ajunien stress, rapporta il telefon d'agit per pures e purs en vers l'agentura da novitats chisten SDA. Da questa situazione sta daura extrema saien autorons plitost regional stadas in problem u saia quai in problem national. Il telefon d'agit survein mincion 160 telefons. L'Union Cuselia ha aperto chats da discurrer davart lur situazion e da domandar sustegn. Janis Baumann dat Igis ha guadagnà la cursa del 35° bike marathon Lumnezia a Lumbrain. Quai è in nov temp da record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minuti. Veni second con in retard da mo pauca secundas è il victor de l'an passà, Andrin Beli da Sagoin. Completà il podest co terz a Timon Rüeck, il turicais capitescia dentanta claustra. Per las donas a triunfa Alin Epp dal Cantun Uri avant la tudescia Kim Anest et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tutten toten stats alla partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers.
0: La meteo.
1: Il centro mezzisa forma nivels pli spess, localmein poi plovrinzig. Las temperaturas maximales entranter 25 grads in lengia di notta, 31 grads in surselva e 35 grads in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranter Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, il jeda quintar con 20 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz, hits, escuvridas, musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: mail.
1: RTL. Per vos, al puls della musica.
2: RTL.

0: las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villa Decina da 60 anni, quai sua interpilunga Malsonia. E il 35° bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nove tempi di record. Quai dustas temas, ozza las 3-4, al microfono Libe Caduff. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Villa Decina da Besse Sant'Ons. Il dirigent, componist e musicist è mort su interpli lunga Malsonia. Las ultimas 3 semna sae Elstein l'ospital ed anc incinstis en in ospizi. Quae sia famiglia confermaan vers RTR. Crescisie Alvin Muoz a Razen en in ravuil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultima el vivie in la bassa. Al mondo della musica resta ella in memoria sco gran talent che sta fermamente engagata per la lingua e cultura romancia. In vista alla Stadt Chauda criticesce il chef della riassicuranza Swiss Re Andreas Berger le autorità. Els ne ambetsch face wunde per la prevenzione. Il rischio che deriva da onde sta cialira ed il smortoris che datan tras guai saem venits sud valitats di Berger anvers la NZZ am Sonntag. In una periodo da cialira usce lunga su questa stat sai in nov fenomen. In stoppia d'avventar pli conscient c'è privels che pudessen resultar da quai di Berger. Pli in avant vese il chef della Swiss Re incendis da Gauch co privel crescent en l'intera Europa. L'Iran na vuol becch negoziar direttamente con il Stadis Uniz. Usche dice che gli Stati Uniti contrafeccion alla convenia transitorica che le partite hanno sottoscritto il cercladur, ne venia l'Iran becce a negoziare direttamente con gli Stati Uniti. Qua dice il ministro d'exterior iranais Abbas Araghchi in verso l'agentura di novità statale. Plinavanta el dice che in saia curta avanti una convenia con l'Oman da vart la via da Hormuz. In quella doin venir fixadas novas rutas da navigazion tras la streccia della mar. La convenia na monti edentant pec, gins arvla la via da Hormuz, a declara Araghchi, per quai stoppien els Stadis Uniz ad amplir ulteriures condiziuns. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35° bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp da record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minutes. Veni secund con in retard, tamo pauca secundas è il victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagogn. Completa il potest scot terz a Timon Rüeck, il turicais scabitesce dentanta claustra. Per le donne a trionfare all'inep dal 21 uri, avant la tudescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrale. Tutte in tutte in stats alla partenza, 120 mountainbikers e mountainbikers.
0: La meteo.
1: Oggi stati nivels più spess, local ma in poi plovri in zic. Le temperature maximali sono 25 gradi in legge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione di Quira. Tamè andati in masciata da Suleil e da Nivels, quaita radunt 32 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes, da gnesce il traffic tranta Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 20 minuti da pli temp da viadi. La via Chantunala tranta Lanquart e Schiers è serata in omadus direzions per vidi in accident, il traffic ven via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind.

0: Las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villadecna da 60 anni, quai suenter pli lunga malsonia. E il 35-avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grigiun Janis Baumann, quai è in nov temp de record. E Laura, da me andate in Mascheide da Soleil e da Nivels, i resta vin avant ciaut. Gielas Cun al microfono e Liveca Duf. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Villadecna da B61. Il dirigent, componist e musicist è mort suenter pli lunga malsonia. Las ultimas tre semnas sa Elstein l'ospital ed anc incins dis en in ospizi. Quae sia familia confirman vers RTR.
2: Cresce su es Alvin Muoz a Razen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Con des dot ans el stübgia musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muoz ha marcat la scena de musica romantica considerabel mainch. Dal 1991 es Muoz diventa il prim adiudant romantic in la musica militare. Dopo 4 ans es el torna in la vita civile sco dirigente e cantador, ma er sco posonist. Dal 1993 al marida e pax ans più tard fundà famiglia. Sco ultim veva Muoz ses domicil gio la Bassa e la Svizzera Centrale in gio cella dirigi divers cors e diversas musicas instrumentales. Patrick Wichert, Redaktion Quero.
1: En vista alla Stadt da Chaliras criticesce il chef della Reassicuranza Swiss Re, Andreas Berger, las autoritats. Els naiam beig faccia wunda per la prevenzion. Ils rischs che derivan dat undas da Chalira ed ils mortoris en connex seien venit sud valitats, di Berger en vers la NZZ am Sonntag. In a perioda da Chalira usche lunga sco questa stat sei in no fenomen. In stoppia da vantar pli conscient ce privels che pudessen resultar da quai di Berger. Plin avant vese il chef della Swiss Re incendis da guaut sco privel crescent en l'antira Europa. L'Iran na vuol bec negoziar direkt amain con ils Stadis Uniz. Usche dic che ils Stadis Uniz contrafecien alla convenia transitorica che las partidas han sutascrit il Zercladur, na venia l'Iran bec a negoziar direkt amain con ils Stadis Uniz. Quai ha dic il minister d'exterior iranais Abbas Araghchi en vers l'agentura da novitats statala. Plin avant a el dic che sia curt avant in a convenia con l'Oman da vart la via da Hormuz. En quella doin venir fixadas novas rutas da navigazion tras la streccia da la mar. La convenia na muntia dentant pec che avra la via da Hormuz a declara Araghchi, per quai stoppien els Stadis Uniz ad amplir ulteriures condiziuns. Veninter il sport. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la cursa dal 35-avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp da record. Per ils radunt 38 km cun bunamain 2 mm differenza d'autezza, a Baumann duvrà struginura a 50 minutes. Isaia sta dir, ma bel, a Baumann dice in vers RTR.
3: Hert, aber natürlich super schön in dem Wetter und so. Ich habe mich von Anfang an erstaunlich gut gefühlt im Vergleich zu letztem Jahr. Ich weiß nicht, ob es wegen der Temperaturen war, weil letztes Jahr war wirklich von Anfang an ein Krampf. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und pushen können. Und ja, natürlich ist es cool, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Ja, ist super.
1: Wenn ich Sekund, gehe in Retard, dann mal ein paar Sekunden, El Victor de Lompassa, Andrin Beli, das Sagoin. Komplett ein Podest Schotterz, a Timon Rüeg, il Turicais, Kabitescher, den Tante Klaustra. Der Las Donas, a Triumfa, Alin Epp, tal Chantun Uri, davant la Tudescia, Kim Anes, et Andrea Ming, de la Schweizer Zentrala. Toten, toten, statt la Partenza, Cienavinch, Mountainbikers e Mountainbikers. E tra il Balapé, Lugano ha ergo d'agnà ses terz geo in la Super League. Il Stessinaisan festiva a Chiasa in a victoria da 5-0 contro il Turic. En la stagione anche Giufna e Lugano con 9 punti attualmente alla testa della tabella davanti ils Young Boys e Songail.
4: La meteo.
1: La meldata in amascheida da Suleil e da Nivels, guaiter fino a 32 grads a Quira, 27 grads a Savonin, 28 grads a Mustè e 25 grads a Sameten. Mardi dati per gronda part Suleil e di resta per gronda part Sitsch. I resta vin avant ciaut laut Remna con temperaturas da pass a 30 grads.
4: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesche il traffic in vers nord, tranter Zilis e Via Mala, tranter Rotabrunna e Rehanau e tranter Langquart e Sarganz. La via Chantunala tranter Schiers e Grüsch e Sarada in omadus direzions per vidin accident, il traffic vien schvia.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: An grazia Livia Caduff, Alvin Mut, el aibu pli anus, veven cau. Propia dina pregede du di, sia vus, durant nossas emissions, sa di quai, el concert sin divis, elas gratulaziuns, Alvin Mut. Vene a munca anus. Ina biala buonasera. Die dortine Serie Sport Total Causinundes Romanches al 30-Junaval Mountain Bike Marathon. A Josephine hat kun in ihr Rekord, a quel a Janis Baumann, der Igis, Chantau.
3: Schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung. Aber umso schöner habe ich einen neuen Streckenrekord. Genau.
5: A Schiel Victor de Dots, a Lumbreine, Vigneau Pedalau, a Suau. Den Tom Voluntaris ed Organisatours an ed autot pel bain reussi de quei event. Ad Inca, ai senza dubbi, è contents a che lai forse è terligià in tec de pli la valada. Grazie a quei event de sport ai el.
6: Pil sport è desigit, c'è positiv ad in marcia, c'è in Lumbreine.
5: Asci al Tino Soler, che è da Picciunons al Chiamun, dalla corsa de velos de montagna. Mio nome è Gabi Di Gonda, io sto con voi a classis. Benvenuti.
4: RTL, unico e simpatico.

0: Matteo con Miol, ma vuste leis RTR la domenica sera in jeles tschun a 13 minutes.
1: Dal Vus, al Puls, dal Sport regional.
0: Die in Nief Victoria din Temps de Rekord, che sei unsere Summa Kurte Bien, al 30 Tschunaval Bike Marathon Lumnezia. Janis Baumann de Digi sa gudignau la Kursa de Mountainbike a Lumbrain, sur 38 km con buono mai 2 mm differenza d'altezia. A quai pezza cop avon al Victoria de Lion Vergau, Andrin Beli de Sagogn. Quai due è venius de scappà dalla concurrenza. E sils 2 km a Janis Baumann, a un giù in Ticket de pli forzas Candrin Beli, che ha un cantau a scia de defender sia Victoria del 2021.
2: Ja, für mich bedeutet eigentlich mehr als man denkt, weil ja, in den letzten paar Jahren vielleicht ein bisschen zu kämpfen hatte mit Resultaten und so. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und Push haben können. Und ja, schlussendlich habe ich vorwärts gekommen. Und ja, natürlich ist es cool, so, ja, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Auch der Timo und Fadri, die beide auch immer sehr stark gefahren sind, ja, ist super.
0: Con Timon e Fadri, manegia Janis Baumann cau il turicès Timon Rüeg, che veniu stierz ad il lengi di Nes Fadri Barandun, che terminau la corsa sco quart. Quels quattro valevan già nella partenza sco als grons favorits a quel quartet ai dau gas. Janis Baumann ha trovau pel Bike Marathon Lumnezia strusch in ura a ciun conta. Staus a scia bunumain ciun minutes bis sperz che Andrin Beli avon in on. Ad a scia realisau in Nief Rekord.
2: Ja, ich hätte es nicht gedacht. In Quizka, wir sind sicher schnell unterwegs, wenn ich mich so mal auf die Anzahlen geschaut habe. Weil wir sind wirklich immer gefahren, wir hatten nie Phasen, die ein bisschen, ja, in Anführungszeichen gebummelt worden ist. Und es ist eigentlich immer, ja, ist immer gefahren worden. Aber jetzt gerade, dass es so schnell ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also eben, ich meine, für mich war es eh das Maximum gewesen. Aber umso schöner habe ich, ja, einen neuen Streckenrekord, genau.
0: Asciaia al Victor Janis Baumann, che ha contongiù con l'arrivada di 7 secondi avanti Andrin Beli de Sagogn. Ed è cool sur Silvan a mio collega Andreas Vialand se viu di scorrer.
3: Andrin Beli avon in onno grand Victor al Bike Marathon Lumnezia e in nief temps de record. Un buon amant ciù minuti spispert e ad contongiù mo pel secondo plaz.
4: Ecco, e muoce con sperkno di essere nire. È stata una buona battaglia con Janis Baumann, abbiamo proprio dato gas e ci abbiamo lanciato. Circa non abbiamo proprio mai preso il tempo. Circa alla fine finale, non c'è più il mio record per Janis, per me già è buono tutto, e vai proprio giù in tec. In una quarta crisi, allora avevo cassato per mettere qualcosa di lo boplemioso sarà.
3: Quella attaccato al giorno vantaggio, da sia 10-20 secondi, Quoi, quel sentimento che si vede, ah, e lei scappava per 5 metri, le forze non con forza per prendere su enter, forse è mentale, potresti la migliore medicina.
4: No, nel momento in cui ci siete chiesto di sapere come si fa a dire, c'è questo dire il avvantaggio e lui c'è qualche volta a lui non ha niente di combattere, e lui ha il caccia duro, si vede che viene in tic per dire, questo non è bene per la morale. L'altro è giù il sentimento, alle ogni chiesa sta un tic per te, di alle metri, lo più poco distanza, lui traccia un zedino, e o stongi, apri lui alle secondi, di ne ho quale 15 secondi, 20 secondi, e c'è che trova l'ultima, alle volte ne è fuori, che non sarà in rossa, e il devono dai, e poi più giù, quei che avessi via al tank che avessi un giro di Sarala Rosna.
3: A tutina, a si sperci con mai a quella corsa che ho in Lumnezia, come malgrat le calire, sato le temperature, quelle sono buffrano, ovvius?
4: No, io sono stato un po' lì, sono le 9 di me, sono 22-23 gradi, poi sentono sono in tecca, ma per donne siamo in un sfridente giù, con un'aua, con un bete di un'aua, del colietz, e del dia giù, poi gli sono feci beate, proprio sbassate le temperature del cerco. Poi è veramente essenziale in una corsa al caul. E che ci metto solo io, che la seconda parte della corsa è di buassi in giù, e ci le unghie, allora va a dire per spiegare il cuore in giù, e che sai in te che sferta giù.
3: Io poi una lunghezza, corsa con strus 40 km, strus 2 ore, sul velo piuttosto in una corsa della distanza del cross country, tutina, senza dire che c'è in una prova generale, lo è per qualche suo andalo osa, e allora si in del spons culminons, al Swiss Epic, che lo tot, pili unghie, tot, che questo PD ci sono giunti,
4: Ja, ben gut. Ich habe die anderen Dinge schon getestet, mit dem Swiss Epic. Ja, ja, die fährt bei, weil der Swiss Epic ist meine Dinge ausfällt. Ja, klar, ich habe gekürt, aber im Finale sind es eine Form gegeben und es ist eine gute Prestation. Ich weiß, dass ich die Swiss Epic durchgehe. Die einzige Altezza, die Alps, wie alle Wäder, sind die Abonnements in 2 mm durch den Mar. Ich habe die Leuwanzente in der Komprellation, weil es proprio in einem guten Kurs ist gut test.
3: Also il team ai proms al team Beli Barandun fadrie venus quartos questo entra collegia ius ieri in corsa extrema Grindelwald su 80 km in sadi e tot prompt per questo Swiss Epic trovus dus la forma con stat
4: ben io già schon je fadrie ieri us in corsa dur 4 ore c'è che la fiera non sente un tegoz aber no io credo che essen ready per Swiss Epic per fadrie di naturalmente un special per quel che lei a casa l'engiadina la conosce la propria mince troch mince trail mince ascension de we vai passe tavola devo siamo in tegete vau per mia sora che vai se un pro il percorso ben molonite che l'engiadina ma rante che il percorso c'è che Es ist lustig. Hier sind wir Chai, sie war lieber in Jaume Miet.
0: Und heute ist ja grandios. Ab hinaus bei Swiss Epic, kann ich aber als Genève durch, und ja, als Bab der Andrin. Rolf Bellig gepachte zusammen mit der Fille Pierina, an dieser Kurse extreme sucht schon dies, und quai beim Team RTR. Rolf Belli ist aus der Partenza del Bike Marathon Lumnezia. Aber nach dieser Kurse ist ein Pintest zum Punkt kulminant gesuhen der Lu al Swiss Epic. Quelke meine Uhren Puschpei. Sils trotz der Lengedine Alte et Wau. E kun Rolf Belli, Andreas Vialanza, wie die Skurer Lumbrein.
3: Rolf Belli è arrivato dal Bike Marathon Lumnezia, senza che stava in una prova generale in un primo test in vista di quello che suona dal Swiss Epic.
5: Sì, sono già dice, già che io ero che io mi avevo dina in Lumbrein, la Val Lumnezia e Fiat Biala, e poi con l'indigene si sono bì, sono stati che io non stavo veramente in Bialaura. Lui è stato in un buon test. C'è la corsa è già un po' di perché ha il dandino, qualche in sì, su un termine per chilometro. Lui è sempre in rada, busurfale, c'è l'Alpe, la lanciata e bugrat surfa, che poi è un po' di voce, un po' di tempo.
3: In ticket, in alto profil, che lui è il Swiss Epic, va a biagare sì e giù, quindi c'è che viene incontro.
5: Ja, also, die Sau essen zusammen in zur selben Dinge gewesen, hier, die letzten Ewe.

0: Unumen extremas, ni vessis più vienci fuss pitos temperaturas bassas?
1: Naso de dic cum velo, e schon un bici ei temperaturas caldas, notramen en gedin attavau propi caul, aso caliras vengi bo, e ven schon caul, aber letzten heus ist hier de vantage ei pitos pi caul, ca freida esi lu ansperta vonde.
0: Scolde, gen, dies dies vai liber, cesce quo cins fai un quels de vos ina duas iamnas, fain's quasi mo pausa, veni mo pli rosai, vel si velo, ni covesa scel programma o no?
1: Ja, trenesluss vina vona che men scola de vos duas iamnas, si giri ne gade amma fecho forza ni un pau trenament pil tier tier per quel che halt va gichen ju schins wen pi wels quel tier tier a che men wen di na pi pi importanza allo semplement ni cum bello un pau bosur fa col trenament lu miglia bei per bei letzte si giri important
2: Rolf Belik vaim bi bei dir dis alla partenza da questo Swiss Epic insieme con sua figlia Pierina Els ein nies Team RTR. Per finire con il risultato delle donne, oggi al Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, Gudignaua Alin Epp del Canton Uri, avon la Tudestia Kim Ames ed Andrea Mink della Svizzera Centrale. Muncantau al Podestmo per Pauk, sco quarta Alin di Jena Carla Soler da Lumbrain. Sua figlia Alessandro Soler hai per incontro staus al più esperto alla categoria de juniors sot Genif Ons. A suo entro secondo stagio di musica fa Andreas Vialandlu a un infazit col presidente della corsa de mountain bike in Lumnezia, col Timo Soler. Stai vit l'onder.

0: Luana Delisa Palmir, con tu pour toi, vous êtes les RTR, je staules, tchoun a mesa. Nos vai no DIY Janis Baumann de Digis a Gudignau Ozel 30-tunaval Bike Marathon de la Lumnezia avon Andrin Beli de Sagogn e Timon Rüeck al Turicès che vive denton a Claustra. Tilas donas ai Alin Epp del Canton Uristad alla Pisperta alla Cursa a Lumbrain ai de Nova Mainstada in Bi-Success pels Lumnezians a pels Lumnezianas in a Cursa da Daura Perfetia. Alla partenza ein Redon cien aven corridures a corriders, stai al centro mezzdì ein luon cien trenta a Fons vigni vitir per las cursas de Fons. Contents con l'edizion 2026 ai è al president Tino Soler, ad Andreas Vialant a discurriu con el.
1: Tino Soler, president del Bike Marathon Lumnezia, castia festival un in Pign, jubileum, sains di, el 30 Tschunavel Marathon. El viva è una dina, sains di, cioè è il recept de success che quella corsa funzionesse che l'umbrain è su entro 30 Tschunons.
2: Io me ne che è il gidonter, che nam fladina tutina gli aut che veng a sostennus con questo che è davantier a Trancuna e qua crea il recept che nos va in biars ed il vic, asos, planziu cusons e biars lumnezians ortaifen in da neue adina che vengono a giden, quel più importante.
1: Levi oggi ci domanda, a quei tots de l'umbrain che se giden ni vesen cia de recalciare l'antira lumnezia per mettersi in paese con la corsa?
2: No, non si fa più gli auto ortaifen. Seggi quei amminciaton colleghi di quel, colleghi di ciel, lulla zunions che si giden si sports del marathon ai febbia ortaifer de azo to lumnezianze
1: to ten tot bien chien gidontres e gidonters se gref de karmalaquels quella fin di amna che o lumbrain ni sani quei termin quella diabaul nu dause legenda
2: a ci men funziona che fe bain i da mince ton forza certe ja ut kin sto proade fani aber dis biars funziona che quoi tip top
1: Ed in sacco di tutti i volontari, a sbiarsi, ben in quale importo lo hanno in natura, in appetito, also i fanno una casa, se c'è per la corsa.
2: Esatto, ci vengono di una bimara che il biaisi di alle femmine che vengono con loro appetito, also e io non so mai più un nome che non con in appetito, ma è super.
1: 30 Tschunons Bike Marathon Lumnezia. Sind's mir eine Wahl, was sind das in quella Historie, quels varga treis decennis? Cest schia semidau al pifeg?
2: Wir haben lanciata er cuco an schia cum velo, es sei es schia un intesa regordada, qua ebrin era fe pins, era si gire il mountainbike bushi an cunnescent, ad era si gire to in teppi sempel, las pretensions venian cusons in teppi grons.
1: Vuol dire le pretensioni intorno alla corsa, per quelle spere, se ne vende dusche, garderobe.
2: Le dusche sono quelle su di bolle, il standard che non svanca con la nostra scuola, ma c'è forse pinche scuse che vengono pretensioni di plini, gli auto che vogliono date di GPS per chi sappia che vanno attraverso la ruta da quelle scuse.
1: Ciò che esse mi dau ben in qual ga è la corsa sezza, che manava pi baul, saion, giù a paiden, paiden boin, surin, danzilos e pi tart alla corsa lo è manau vi a sursais, e le distanze in dina stata sono teg differenti, oso da pli in 15 anni weiss quella, lesse di quella corsa da standard, strusche 40 km, proprio che la lumnezia a ulta lesse di e la regione dell'Umbrain a cosa la corsa che già è ben quella che funzionesse ni fanno di apponderazioni forse da puspene gà fine adattazioni in amidata forse più lunghe distanze
2: also non va in adina discorso inter che il marathon è vergauza insieme a lui qua adina discussione c'è in ruta figiainza also non è in lao aviarz momentan è quella a bien è che va in te atras i sviz de lumnezia che da in te veta
1: Un, cien venti ciun annuncias, pel bike marathon, vi tir venien luon al centro mesi, bien cien trenta a Fons. Questi è quei domber che svese giù als de vos ons, con excepzion de Jon Vargaulo, se sta un cien de pli alla partenza, varga cien ciun conta. Questi è un domber che già è, ben con quelle sono scontenti, e mi ci gas ur cien ni cien venti participantes e participants. In Event, keine zerte Montade, che è la Lumnezia. Forse, buona manchka, io open air Lumnezia, forse, buschi grond, Anton, che schon, in se cerca audit als Lumnezians.
2: Ja, io spero, also, per il sport, es si dice, c'è positiv, ad in marcia, c'è in Telumbrain. Per me, es si dire, noi se vengo a comparare a noi, con open air, fos bisch, non se vesse molla mezza da, da letzte Jahr, aber, in open air, es si dire, ma rausurlantira valade, il highlight di on, poi, ja, esce.
1: Ja, ich denke, im Pin-Jubiläum 30-Junons, Bike-Marathon Lumnesia, ein Wusweis im Pin-Jubiläum, es ist der Pin-Junons, ein Uffizi, ein Junavalon, Präsidiais, quella Kurse, wie es Fazit personal, der quels Junons, aus weiss zur Brille Bicette, der Giuseppe Capeder, kann man auch 11 Dons, quei Kach.
2: Ja, per cui io entravo lui di liber, vesen stutine e un strenni, le siamne se von che va liber. Aber in primo onsco io avevo ciò che avevo lanciato, era in tette pipau, che annunzias, ad ose pus per prutir, quittu che son fei contents, che stutine con us vain sur priu, in primo onsi io in tette una voz, aber che nus vain os pus per siu, entravo a di, con le cifre in tette anzi.
1: Asim Chunons, Präsident, asim sva questa sera, è in viva.
2: Jesse Gir, zwar der Mann war fast bei Louvre, aber guck heute auf für neu, für die Ende Sigir im Viva, Bronzedati Indus Piers.
0: A quella ne congerenzia meritau. Questa Altino Soler che presidesce de Picciunons al Bike Marathon Lumnezia, la corsa de Mountain Bike a Lumbrain, che vini de menade a tras un ja, per la 30 giornata la gada. Tutti i rapporti, impressioni, fotografie di quella corsa in flois del riminent e sin nostra pagina di internet rtr.ch a Andreas Vialand procura che tot sei pronto per vous.
3: Per vous, al puls del sport regionale.
4: Hey yo, big wave! Tell them I come.

E a quei cavo è stato Rihanna con caffè creme. Io venivo 6 minuti avanti alle 6, alle 6 ho detto che le novità compatte a quelle vengono da Florian Mon. Avanti c'è Ivus a un pin omaggi a quei uomo che ha abbandonato noi. E lei componist, autore, dirigente, cantador. De Nadal ha il festival siu si son tabel. A dort wenn us diu ei elles novitats. Alvin Mut, abandonau nus ihre solch durst. A quis hinterin temps de Malzonia a mal disposta dat. Alvin a viviu els de vos onza dimense, a de laut telefonava el meins warte er nus kau sin linjes romontes. Se di quel per gratulà, ni per divisà in titel de musica el rom, de din ni lauter eveniment special. A nus deven e bugien, in una corta patrullata con Alvin, el veva in vush sonora con bia forza a naturalmein con un carisma particular. Alvin lai una voce in roscia a mix della musica, del cant, dirigenz. A ses numbro un don d'umbreifles composizions per musica instrumentale, militare, moi canzuns resten a venien a ragurdanus a dina vid el. A den memoria resten les non d'umbreifles compositions den ton essa ja vusch imposante ad unica che la daus vens, bia lavur, bia valur e lavur, a bia canzuns romances. RTR ha publicato un articolo in omaggio ad Alvin Mut, che vi servisse nostra pagina. Adesso noi abbiamo fatto un buon canzone, de corso, la domenica sera, e ci vediamo qui. Scopriamo omaggio ad Alvin Mut, a Jean, un grazie.

Il cor viril beselgia cu la vusch imposanta da Alvin Muat. Quella canzun vei nus da lau ozensia memoria. Miu nom Gabi De Gonda. A vus tots giavigios ina biala buna sera, a damaun lujen disdis ina buna anciata da liamna. Ad osa udis vus lucauter nus il di cun Florian Mon. Stai bain.

0: Els han guadagnai il premio per una contribuzione sur d'arbitrarietat ter discors da naturalizzazione nella gazzetta locale Freier.
1: A questa capesce, boh, la dreccia con che io ancora non svencao, sentiao il di per vus, un superstizain.
2: Il di per RTL.
0: Oggi con Florianon, buonasera. Il dirigent, componist e musicist Ramon Alvin Mut è morto e la vie decine da 60 anni. Questo entra in lunga malsogna, che sia famiglia ha confermato in vers RTR. Alvin Mut è cresciuto in 10 e in una famiglia musicale. E ha studiato musica a Feldkirch a Vienna e del Mozarteum a Salzburg. Ella è stata engagata alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instruktor. Alvin Mut ha, so entro il tempo dell'armada, continuato come dirigente, cantatore e desco posaunista. Ella aveva il domicilio alla Svizzera centrale e da ella dirigiu diversi cors e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha io al bergiau dopo il venerdì 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica a mezzodì il fiume sotto controllo, als pompiers quenten den ton chi trovi a un imperdis toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuai an den ton se vi ritorna a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura c'un conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vargau. Dalles donas a Alin Eptel cantun Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun 120 persone stata la partenza del 30-giunnaval Bike Marathon Lumnezia. Tonda mai, io diviso l'ina bella sera.
2: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 grazie al domanda davanti il sen della vita. Tod auter che sempel, il survi femma ad il sua dec cula. Il musicist Matteo De Fons ha ugegiau d'entra in quella demanda.
4: Il sen della vita per mai hai ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver le causes, iens in conquestions, esser cau, les amicis, et dat lass in se setz. Okay, das ist kein massa sens per mei. La natira in sen de la vita. I si donzen e omer a tot un pau de pilonsch ne ven, per exempel. Was eh les causes con distanze, auch autres perspektives. Per mei kusch ist kein massa fakturs ke venien in semen, ke daten a mi in sen.
3: A c'è rolla gioca la musica, dat quella bue sen. Quella domanda ad Autras Sclarinus, in vita e creta, oz con Claudia Gattoman, in cordial benvenuti.

0: Unus philosophein de Wartel Sende la vetta. Vus esses musicist. Con fec dat la musica sen a vossa vetta?
1: La musica è schon in a grande parte de mia vetta. Io les aber budi che la dat in sen a mia vetta. Sin in a moda schon, aber sin l'altra moda as es go in liug neoc in sa se domandar causas et ancurir causas et studiar sur de situaziuns ella vetta che facentam forsins per questo in una moda se schon ein teg in sen per mai per vede quel che ho fece la quel che data mi anzi cioè quel che è una costante in mia vetta aber è ad in un teg in ancurir se domandar.
0: Gli è il sen della vetta, gli ancurì, gli essere sin via a cercare il sen. Also il sen della vetta ancurì il sen.
1: Per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davvero naturalmente, e faccio messo per tra, sur Londra, cioè il sen della vetta, quella è la più grande domanda che date, cioè di da bia, domanda che vanno risposte alla vetta, quella è forse la più grande di quelle. Aber cerca ai in sen, i plir sen della vetta, per me è schon è ancurì, il marà antuan, d'essere perciarsi, c'è che c'è bello ad antuan, forse è ver marveglias su della vetta, ad essere avviarts, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà drecce sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia essere in quella voia.
0: C'era la gioca in contact con altre persone?
1: Io creo contact con altre persone un fece importante in quel sen che va udito di una studia di persone più veglie che vengono domandate se è stato più importante per loro la vita. Forse già quei enti che insieme con quei connex, col clic, col sen, che la fine importante per loro, guarda quelle persone che hanno detto che è stato più importante di quello che ho fatto in te, cioè il contatto, se è stato da nes, ne sai buona carriera, c'è cioè, una, ma bene, lo ho fatto in te, le amici, la famiglia, e per cui credo che quei sonanze, che muovente, non è stato importante per la questione. Deve essere in questo contatto e buona giornata in tua inizia.
0: La musica è già che ho per i cristiani, se tu hai già fatto piacere ai cristiani, cioè che ho anche il connesso dentro la musica, vuoi essere sbagliato dentro la giornata, vuoi essere concerti, dati che ho quel connesso?
1: Già, io credo che dato il connesso, la musica inizia che fa già bene in noi, che sa sostenere noi in tempi più grevi, forse, che sa fa se domandare noi cose, che sa già sentire noi clic, che lei saltare noi, aber essere tristi. Quel connesso si gira che ho inizia che rinforzesce i sentimenti, le nostre emozioni, e per cui vai in una vita con bia emozioni, le sue dire in una bella vita, esci e boh. Ma sempre le devo ansiare giù, per cui creo la musica è in mia, semplicemente per stare a sentire.

0: Nus es so facetailes de vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen de la vita. Cotuna il sen de la vita.
1: E cao je scina grande demanda, et io sai scabu... Ok.
0: Se veis bu metteren tuns a plaiz de dina canzun, per exempel?
1: Na, io credo che se avesse... disco sendo la vita tuna Jens c'è fece profondo, c'è fece longe, di ancora la profondità della musica, per me è che tutto quello che è vero va profondo, quello ha un gran sen, e qui Jens c'è ancora la musica, per adesso insomma può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sa domanda, in sa filosofa, in sa cincia a sort Londra, ma forse che è una meno grande incumbenza per me di udisco e tuna.
0: L'embandonà antic la parte della musica, vusco musicista, ma antic la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due jaras, chi dat? C'è dat con fiert in quel temps de bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert de prendere verce che c'è bello, Simon, a dire naturalmente fece bia causa, che in bosca qualche due SNS-er io personalmente sto da adagio con bia novità che consumesse, lo so di vostro tempo ho consumato poche novità, perché sento quei fans, c'è come e dice, avrebbe che la sledizione di Marana Veni è importante da sapere c'è che marcia si nies mona, ma confierto dati è di Marana sulle occasioni, sulle situazioni che in buones sin questions che fanno c'è bien, sin Ja, yeah, das ist eine gute Novität. Das ist eine gute Novität in diesem Monat. Du kriegst uns wieder zu gehen, dass du nicht zusammen und ein Projekt zu werden in diesem Monat befindest. Es ist ein Platz, dass alle auf dich vor sind. Aber ja, natürlich, mein Bierkaus ist schon bei dir fit, dass du nicht jeder Leben oder der Marano werden.
0: Aber was ist die Inkumbenz der Agent, dass du das verpflichtest? A quale se vedi tu fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bien, se il mens esci va forse buona ben con tutti.
1: Io credo anche quei ens, cioè che quei mai stasci per certami, io vai a se vostra onza, ma dina più spesso ogni novità, da io ho fatto la mia musica con zone, e in grefstem, cioè chi datlu confierte, et che anche dice mi, hey, Io sono stato a letto, qua faccio bene, mi dite la musica. Naturalmente, in bialz temps, e si è bide, vi bialz musica, se vi gode, e rinforzare quel momento, forse, con una bialz canzone. Canzone, aber ecco, il temps che non è più greve, che non sa l'usco. Già, io vai forse faccio, in sede del bene, vai se vi danzi, indirettamente, in una moda, e qui, per me, è un bialz complimento che ho a ricevere.

0: Fiches e vus magari ponderaziuns, per esempio, da vart greve situaziuns, ni da vart la morte. Also, i dat je mincinasi a biografia ad abumo tot positiv, a tot leger, a tot lef, i dat dina e moments in tic pi grefs.
1: Jau les di che jau son chance daus giu fech biaco la morte. Ose bo, per vede che quenz c'è che fascinesce mai di spet, ma adebo perché vai giù massa cas de tiere, ja, naturalmente schon è dao cas, che vai piars persones, che vai giù bugien, a quei adine trest, aber io credo che son schon de giuven, se daus giù con quel tema, c'è co, a sco preuverai, perché ho il sentiment che nos essen scente gen in non è patrcià magari che quei asco boliu che non svivina di non viene von scosce e idees bo quei di ad io cresce in sa anchever patrcià magari in tex ut londer e sto bo di nesser ship besonder aber schins vese scola realità et patrcià sur londer che sa esser kins level autre di bo plesch lu vivens la vette magari in tex un autre patrcià quei crelu spesche quei che fa bene nus.
0: Gidi, a vos sco musicist, che date quelle svarts greves, asa che vos e vos vignis confrontai con quei, per quel che in salu brasi quei e musica, gidi quei la creatività?
1: Io creai schon che gidi la creatività c'è da inaga in gref temps, per veda, schen scrive canzons drauf in sedinen c'è da requintas ut londer, a scha tote ed inamo bien, scha zgus eins buce dipli, adion quei,

0: aschi importants ni sto quei insemmen?
1: Che al meier cas duessi schon insemmen, che osa propi nizzi che facente me che sto tragic, nizzi che fa male mi, che lu anquera piuttosto schon harmonia che ne esce in te, pesantes, che in forse pi tristes, che fa nizzi che comai, ad il text naturalmente è, sai, lo può essere fece contento, se in sei sets può contento, se è che è già andato da quella situazione. Io ho una tutina, ma io credo che si drezza, lo sono, se senti interno, che sa, ad un prova lo desse esplicare col testo, con la melodia, tenor se senti.
0: Dite quei, se vuoi essere musicista, ma ti quei in melodia, ad un text, per esempio, da l'uvra si grefs moments, di forse è bials, asi sto di bumme di ne essere ils grefs, es essere ils bials, da di entuon con quei, da di bene quose stau in una situazione, forse più speciale, a figiesi una canzone da quei, allus veis sco profita da quei.
1: Io credo che di da proprio da cinciasur da causa, se quei sco è la vetta, cinzanz c'è che facente inza din sabo cinciasur t'londra, schlusta quei adina en inz. Con son c'è quei una tresta causa, inza c'è che inza forse dje, ca tu cao inz, io credo per quei vale jauta in terapia, per cinciasur t'londra, per sve cinciasur das problem, se svida, forse in curis legizions. Per me è quelli che sai cinciasur t'londra, che sai e la profondità che sai dice che maneggia con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le attrad e le dico le lo alla fin va forse cinciao c'è un conto a casa di Londra lui ecco forse anziché che le vdiesce mai in quei in quella moda piace per essere entro un essere anziché che muenti in che fai in stress se vai a ozzo di una di una moment che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo che quella venga ad essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a ogni gara.
0: Se fosse in tribuna a Suneis in una canzone, vengono le memorie spostate da quella situazione?
1: Sa essere, quei buoni di una scioia avrebbe dato certi dischi, che forse bagliavano un po' più di tirare le emozioni, che forse un stau in si cioè, lui in quella canzone, di insieme magari scontate in déjà vu. Questa è essere.

0: per resumar quei discurs, c'è ei per vus il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per mai ei ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver las causas, iens in conquestions, esser cau pels amics, las amicias, et dat las in sesets. Che da schwesch con massa sens per mai la natira in sen de la vita i si danza ne om rat tot un pau de pilons ne ven per exempel vesel es causas con distanze auch autres perspektives per mai che schwesch con massa fakturs che venen insemen che daten a mi in sen.

Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, davart il sen della vita. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche am Fleiss in Play RTR.

0: tut vita e creta.
1: Vita e creta.
0: Las 12 novas canzuns, il niev album de Matteo, è un bu prons per te clar. Denton a el lanciata da quaiona di una nuova musica, a da quai album te clenus il titel Aura.

0: Da con conoschen ils gedius il sabbat, ch'ins astia fa nuot, a nus cristians la domenia ch'ins astia ben cuscenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada che scebegia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcceum e bu il carcceum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasà stricta main, ma bain in sasci l'uvrà, per exempel per gi dai in malzeuni per du stà la fom.
0: In a domenia David ils temps da Jesus e un bu. Cogli ei vigneu terlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scola cantonala a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

Don ombra cialette, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina Pusch Bebida du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta, il plet s'invia.
0: La perscrutazione da burnout muossa, so interplirs gis de lavur, trova il carstion in gider uaus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion da sclariment.
2: Mo il siatava il gi a in gider uaus en honor del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda tesce nel scolai al sisaval centenè avon Christus. Agliez temps fu vel peaval giudaic agli exil a Babilon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi ellen coric novas formas de celebrasia credientia ed enciat a festivasia religium. Buma da fiastas grondas nina gail mainz mobile mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agem denton butto tils giadeus priotutina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat, per tenes ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sebege tras Jesus. Liez su andava il ruaus del sabbat denton fuva sia devisa il sabbat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabbat. Durant il firau sei gi nuota de ruasa stricta main mo bain in zasci l'uvra per exempel per gidai in malzeumni per dusta la fom. Na domingia denton an conosciva Jesus e un bu. Liez mi dada enciat perso enter sia mort entras es giufnals. Liez an enciat se radunai in prim di da liamna per se recurda della levada da Jesus. A scia, an conosciven ils in prims cristians il sabbat, oz la sonda, scogidero sa ed il gisi su, oz la domingia, scogida festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in antir stadi, scebegia e gli imperi roman. Il iume importante è l'imperatur Constantin. Liez introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Il ion 325 diventa il dies solis pia il gi del sulei, il gi de ruaus per gli antir imperi roman. Tot las cardiance de Deils giuldai san liez ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pils purs per busha mun canta in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus en oz el pleit tudesc. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians hanno un adamen baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit in via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma tottos episodes sin play RTR.

0: Buca da monda. Musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad ascia eisi clar per la giuvna surmirana Seraina Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, ca suna in ina musica e da pli ca mo fa musica. Gli arch musical ha vigni applied ils gius giuvens musicans che in part dalla scena da musica instrumentale del Grischun. Gli arch musical suan da sua intervita e creta alla novitats. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicist da Trun Matteo De Funz. A domandare el, con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è schon in una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda as es go in liug neoc in sa se domandar causas, ad ancurir causas, ad studiar sur de situaziuns, ella vita che facentam forse ins. Per questo in una moda se schon ente in sen per me, per vedere quel che ho fatto, quel che data mi in si cioè, quel che è una costante in mia vita, aber è ad una scelta in ancurir, se domandar.
0: Gli è il sen della vita, gli incurì, gli essersi in via a cercare il sen. Also il sen della vita incurì il sen.
1: per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davanti naturalmente, e faccio messo per tra sur Londra, c'è il sen della vita, quel che è la più grande del mondo che è data. Aber c'è che in sen, il più sen della vita, per me è schon incurì, il marà in tuon, d'essere per ciarz, c'è che c'è bello in tuon, forse è vero marveglia sulla vita, ad essere avviarz, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia essere in quella voia.
0: Ad il sen della vita, ei edevi contact con autres persunas. La fin finale è quella che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofante davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi influiscono tutti gli autori da quella serie da stati in Play RTR. Con questa visione vi in Bialla, ad un parnevole domenica, plein musica, a discorsi filosofici. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Il di per RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. Il dirigente, componista e musicista Ramon Alvin Muth è morto e la vede decina da 60 anni. Questo entra in lunga malsogna, così la famiglia ha confermato in vers RTR. Alvin Muth è cresciuto in era 10 e in una famiglia musicale. E ha studiato musica a Feldkirch a Vienna e al Mozarteum a Salzburg. E lei è stato engagato alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instructor. Alvin Muth ha, so entra il temps dell'armada, continuato dirigente, cantatore ed esco posaunist. Aveva il suo domicilio alla Svizzera centrale e da e l'ho dirigito diversi cors e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha il bergiato da il venerdì 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica a mezzodì il fiume sotto controllo, als pompiers quentin d'anton chi trovi un imperdis toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuai an d'anton se viu retorna a casa. Al bike marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura c'un conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vergau. Dalles donas a Alin Eptel cantun Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun ce ne vien persone stades alla partenza del 30-giunnaval Bike Marathon Lumnezia. Tonde mai, io diviso l'ina bella sera.
0: La saira der RTL. Con scoferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Musica per Linne Scadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: going to dance and have some fun.
1: Dig.

Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche chanzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

go, listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Uss suondan las novitats da Radio SRF. La saira der RTR.
1: Conscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

Fluor secciadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fögls chat una fluor secciata. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuozza bellezza d'una iada, colur, grazia, parfüm, nöglies restà. In zinsles scola fluor er l'algordanza gett da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vuschs spersas e la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

planin. Il mais d'ost lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio e l'algo in fretta, senza rivir il nif.